0: se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
3: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

future. Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
6: Brand new music right here.
7: Brand new music.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni.

0: promozionali su misura per te.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
0: Brand new music.
2: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sai su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
3: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Brand new music right here. Brand new.

Rock Mix. La tua musica preferita. Rock Mix. Mixata da noi. La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su Radio Rock.

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Brand new music right here.
6: Brand new music.

0: Rock Mix, la tua musica preferita mixata da noi. La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: just repeating now.
1: La migliore musica rock tutto il giorno.
2: Very well. Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Rockbusters.
6: Music for monsters.
1: Now.
6: Rockbusters.
1: On Radio Rock.
7: Buongiorno, buongiorno amici e amiche della Radio del Rock. Come va in questa domenica 23 agosto 2026? Sì, questo è Rockbuster, è ovvio che sia così. Ma io non sono né Sandro, né tantomeno Nicole. Questo credo che l'abbiate già capito, è inutile che io ve lo dica. Ma vi traghetterò, sarò con voi a tenervi compagnia fino alle ore 12 di questa domenica 23 agosto 2026. Ma iniziamo subito dando voce a John Lennon e la sua Woman.
1: Radio Rock. Back in time.

Closer, JR Blowing Up. Questa è una delle novità di Radio Rock, votabili, pensate un pochino, sul sito radiorock.it. Se vi è piaciuta andate subito lì e cliccate per farla restare il più tempo possibile nella nostra playlist, nelle nostre novità di Radio Rock. Voi direte, ma chi è questo? A volte me lo chiedo anch'io, cioè a volte veramente mi sveglio la mattina e dico, ma chi è questo anch'io? Però io sono Lele, se non mi conoscete imparerete a conoscermi da qui fino alle 12 di questa domenica 23 agosto 2026. Sono uno degli speaker della sorellina di Radio Rock, Radio Rock Italia, e sono qui appunto in sostituzione di Sandro e Nicole, che saluto, e qualora insomma fossero all'ascolto, buongiorno ragazzi, buona vacanza ovunque voi siate in questo momento. Ma dato che appunto io vengo da Radio Rock Italia e a me piacciono tantissimo le commistioni musicali, e beh, direi di iniziare oggi con il primo brano scelto da me, ovvero Colle del Fomento, Sergio Leone insieme con Chaos One.

Colle del Fomento e Chaos One con la loro Sergio Leone. Beh, diciamo che apre le danze alla mia playlist personale, che poi potrete ovviamente visionare, andare lì a spulciare sul sito di Radio Rock, radiorock.it, nella puntata ovviamente Rockbusters di questa domenica 23 agosto 2026. Cosa farò? Cosa succederà in questa domenica mattina di questa caldissima ancora estate 2026? Proverò a portare un po' di Rockipirina 500, che è il programma che gestisco e presento dall'altra parte, appunto su Radio Rock Italia, e succederanno ovviamente tutte le cose che, per chi mi conosce, insomma, sa benissimo. Le altre persone impareranno a conoscermi piano piano durante il corso di questa bellissima domenica mattina. Ovviamente siete invitati ed invitate a scrivere al 3899 106 e 600, perché insomma già vedo che si sta scatenando il WhatsApp di Radio Rock, anche Telegram, insomma ovunque potete anche visionare questa puntata, pensate un pochino, su Rock TV. Poi vi dirò anche come raggiungere la Rock TV, ma insomma per chi ascolta Radio Rock sicuramente lo sa molto molto meglio rispetto a me. Però adesso è arrivato il momento di dar voce agli Slipknot, The Negative One, e poi si ritorna qui, quindi voi rimanete là, dai.

Slipknot, The Negative One. Ma prima di andare avanti con il programma Rockbusters, devo ricordarvi una cosa importantissima. Ebbene sì, perché domenica 18 ottobre 2026 Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unum. Sbarca nella capitale per una data imperdibile. E cosa dico? Imperdibile. E sottolineatelo, ecco, nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice FM. Dice si scrive Dice, FM si scrive FM. E infatti Radio Rock vi regala un biglietto. Inviate ora, in questo istante, un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen, 2N mi raccomando, al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati e ricontattate dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 128B Roma. Ovviamente è un evento Radio Rock. Mi raccomando, è 3899 106 e 600.

0: beh, si va avanti questa domenica 23 agosto 2026 con Rockbusters. Vi ripeto, qualora vi foste connessi e connessi in questo istante su Radio Rock, dite chi è questo. Non è Sandro sicuramente, perché la voce è completamente diversa, ma non è sicuramente Nicola, no, infatti sono Lele, il vostro Leletto, uno degli speaker di Radio Rock Italia, che in questa mattina vi terrà compagnia fino alle ore 12 qui su Radio Rock. Ma al 3899 106 e 600 cominciano ad arrivare i primi saluti, ed eccoli qua, eccoli qua.
1: Ma come non conoscete Leletto?
0: Infatti,
1: chi non conosce Leletto?
0: Beh, oddio. Tac, intanto buongiorno cara Isabella, oddio, peste vi colga, magari un po' troppo, però insomma imparerete a conoscermi sicuramente in questa caldissima, devo dire, già alle 9.26 fa veramente caldo, ma non parlerò di questo, sicuramente non parlerò di caldo in questa mattinata insieme qui su Radio Rock, ma vi parlerò di tantissime cose. Voi, per sapere di che cosa vi parlerò, beh, dovete solamente rimanere all'ascolto, pensate, non è difficile, solamente questo, e sicuramente arriveranno delle cose che faccio solitamente dall'altra parte su Radio Rock Italia durante il mio programma alla Rocchipirina 500. Io di solito sono in contatto con l'ONU, l'organizzazione non ufficiale che fra poco vi presenterò, che ogni giorno, pensate un pochino, tutte le mattine si sveglia e indice una giornata, a volte mondiale, altre volte cittadina, insomma dipende dall'entità, e fra poco vi dirò quale giornata ha indetto oggi l'ONU, l'organizzazione non ufficiale.

0: Ed è proprio in compagnia dei Limp Bizkit con la loro Take a Look Around che si arriva al primo break per quanto mi riguarda, quello delle 9.30 in questa domenica 23 agosto 2026. Poi vi leggerò, ascolterò tutti i vostri vocali che avete inviato al 3899 106 e 600 e vi presenterò anche questa ONU, l'organizzazione non ufficiale che non è l'ONU che conoscete voi, ma tempo al tempo. Adesso break e poi si ritorna con Rock Busters.
1: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Sport.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in

0: punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787, libri16.it.
1: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
2: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
1: Ma è quella in cui corre anche papà?
2: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
3: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
4: State ascoltando
5: Rockbusters.
6: Rockbusters on Radio Rock.
7: Ebbene sì, signore e signori della Radio del Rock, nessuno vi sta mentendo, questo è Rockbuster. Io non sono ovviamente né Sandro e né Nicole, sono il vostro Leletto, vi terrò compagnia fino alle ore 12 di questa domenica 23 agosto 2026. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Metallica con la loro Fuel.

0: Sand, Bring on the Physics è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock, votabili sul sito radiorock.it qualora vi piacesse, qualora vi piaccia questa canzone, canzone con la E, potete andare sul sito appunto radiorock.it e cliccarla per farla restare nella nostra alta rotazione il più possibile. Ma prima di andare avanti voglio ricordarvi una cosa importantissima. Ebbene sì,
1: Rock Promotion.
0: Eh sì, perché Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci, oppure ascoltare anche Radio Rock Italia. Mi raccomando, un modo in più per restare connessi e connesse con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia anche in TV, ma soprattutto anche in tutta Italia.

Bancore, proprio perché insomma prima vi ho detto, no, che a me piacciono tantissimo le commissioni. Io ovviamente vengo da Radio Rock Italia, oggi sono a Radio Rock e quindi quale commissione più grande di questa? Questa bella occasione per tenervi compagnia in questa domenica 23 agosto 2026 con il programma di Nicole e Sandro, ovvero Rock Busters. Ma prima vi avevo detto insomma che io sono in contatto, super contatto, durante la Rockipirina 500 dall'altra parte della barricata del muro, tra l'altro sono sempre in contatto con l'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno mi ricorda quale giornata indice, e a volte sono giornate mondiali, altre volte internazionali, cittadine, condominiali, insomma dipende sempre ovviamente dall'entità. E oggi, 23 agosto 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto questa giornata mondiale. Questa è proprio una giornata importantissima mondiale, ovvero dedicata agli eroi e alle eroine che riescono a far entrare tutto quanto nel bagaglio dei voli low cost. Cioè, io non so veramente come facciate voi che siete all'ascolto, qualora ci riusciate, a inserire tutto quanto, tutte le cose che vi serviranno anche per 5 giorni, va bene? 5 giorni se si va al mare, ma come fate? Come si fa? Come si fa a mettere tutto quanto dentro quella cosa che è più piccola di un portafoglio di una donna? Come si fa? Come si fa? Non lo so. Se voi ci riuscite, inviatemi dei messaggi al 3899 106 e 600 e vediamo se c'è qualcuno all'ascolto che riesce.

Narcotic. Eh beh, sì, c'è qualcuno, qualcuna di voi che al 3899 106 e 600 mi invia che, insomma, il messaggio in cui mi dice che riesce a mettere tutto quanto nella borsa, a proposito di liquido, no? Come abbiamo ascoltato in questo momento, e mi dice soprattutto che lo fa non mettendo un cazzo. Beh, è semplice, intanto saluto Sofia, collega e molto di più di Radio Rock Italia, che ha l'ascolto di Rockbusters in questa domenica 23 agosto 2026, ma ci sono tanti messaggi vocali che fra poco ascolteremo tutti e tutte insieme, ma fra poco soprattutto voglio tirar fuori una cosa della Rocky Pirina 500, sì, perché oltre alle giornate dell'ONU, l'organizzazione non ufficiale, beh, voi di solito sentite che si fa, c'è la ricorrenza di questo personaggio famoso che compie gli anni, ma chi se ne frega, no? Perché se è famoso o famosa, ma ha bisogno dei nostri auguri? Io credo proprio di no. Infatti io l'eletto della Rocky Pirina 500, ma soprattutto oggi, in questa domenica 23 agosto 2026 di Rockbusters, mi batterò per festeggiare i personaggi completamente sconosciuti. Infatti fra pochissimo faremo gli auguri al personaggio sconosciuto di oggi, che 23 agosto, come tutti gli anni, compie il suo anno, insomma, il suo compleanno. Fra poco lo festeggeremo, rimanete lì.

All things, come tutte quelle cose che bisognerebbe mettere appunto nella valigia per viaggiare con queste compagnie aeree low cost. Ma oggi appunto l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, tributa questi eroi e queste eroine che riescono a farlo, e come dice Sofia al 3899 106 600, è semplice, non ci mette assolutamente niente, quindi è normale che riesca nella sua impresa, e quindi complimenti a Sofia. Ma come vi dicevo, adesso però è arrivato il momento di festeggiare il personaggio sconosciuto, completamente sconosciuto, sconosciuto anche a volte a se stesso, ma sicuramente ai suoi vicini, alle sue vicine. Sì, perché oggi domenica 23 agosto 2026, ma come ogni domenica 23, anzi come ogni 23 agosto, domenica no, ma sicuramente 23 agosto, è il compleanno dell'amico sconosciuto Gianni Matematico, che purtroppo oggi nel suo compleanno, il giorno del suo compleanno, ha subito una piccola operazione, però mi fanno sapere che è andato tutto bene, quindi tanti tantissimi auguri all'amico sconosciuto Gianni Matematico, che oggi nel giorno del suo compleanno sta festeggiando in questo momento e ha subito una piccola operazione, però è andato tutto molto bene, quindi caro amico sconosciuto, doppi auguri a te.

0: Ebbene sì. Insomma, stiamo festeggiando oggi questi personaggi sconosciuti. E pensate un pochino anche al 3899 106 600. Sì, arrivano insomma dei messaggi. Intanto saluto anche Isabella che dice: beh, allora Emanuele, insieme al festeggiato che già ci ha mandato, che fra poco vi farò anche ascoltare, voleva farmi anche presente che oggi è il compleanno di Lavinia, architetto, che è talmente sognatrice da costruire castelli in aria. Ebbene sì, beh, complimenti Isabella. Ma anche Fexino, che saluto con tutto il cuore, dice che: ma Gianni matematico aveva i calcoli, è bravo, che ne sai, che sei un suo parente. Comunque sì, aveva proprio i calcoli, pensate un pochino. Ma adesso, visto che sono le 10 spaccate in questo istante, è arrivato il momento del break pubblicitario e poi si ritornerà con Rockbusters. Dunque voi non scomodatevi, ma soprattutto rimanete lì dove siete.
1: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
2: Always the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Questo è
12: Rockbusters.
11: On
0: Radio Rock. Ed è proprio vero, questo è Rockbusters. Io sono Lele, vi terrò compagnia fino alle ore 12 di questa domenica 23 agosto 2026. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce alla Dave Matthews Band con Hans Marching.

0: Warriors, Nothing Happens Twice è una delle novità di Radio Rock, votabili sul sito radiorock.it. Se vi piace andate immediatamente a cliccarla per farla rimanere il più possibile nella nostra alta rotazione. Ebbene sì. Ma prima insomma abbiamo festeggiato l'amico sconosciuto di oggi, ovvero Gianni Matematico, che nel giorno del suo compleanno, poverino, ha subito un'operazione. Però mi hanno fatto sapere insomma che è andata tutto bene, questo siamo contenti. C'è Fex che ha detto che Gianni Matematico aveva i calcoli. Bravo Fex, hai indovinato. Ma al 3899 106 600, non finiscono i messaggi vocali, anzi Elisabetta dice:
1: ma io lo conosco, è quello che ha avuto la sottrazione dei calcoli.
0: È quello che ha avuto la sottrazione dei calcoli, brava Elisabetta, vedi, lo sanno ormai tutti e tutte. È incredibile che tutti quanti e tutte quante conoscono questo Gianni. Io credevo fosse uno sconosciuto e invece eccolo là che ti arriva e viene festeggiato da chiunque qui su Radio Rock. Ma non finiscono, non finiscono le persone da festeggiare, perché
1: buongiorno, allora oggi buongiorno. È il mondiale del Rock Morning, che
0: vero.
1: Diventa Rock Buster, che poi diventa Rock Pirina 500.
0: È vero. Che
1: oddio,
0: casino,
1: che confusione.
0: Infatti sono d'accordo.
1: E poi oggi è il compleanno dello sconosciuto l'Eletto.
0: E chi è?
1: Con questo accento
0: non lo conosco.
1: Comincia subito a lavorare, perché prima comincio e prima finisco.
0: È vero.
1: Tanti auguri, Lele.
0: Grazie, no, che grazie, non sono mica io. Comunque grazie Isabella per aver scritto e mandato un vocale al 3899 106 e 600. Ma insomma dai, sono appena le 10:12 in questa domenica 23 agosto 2026. Io sarò in vostra compagnia fino alle ore 12.

Ministri, avvicinarsi alle casse. Eh sì, infatti avvicinatevi alle casse. Ovviamente ministri, io vengo da Radio Rock Italia. Sono l'ele della Rochipirina 500, che potete ascoltare ovviamente dall'altra parte da settembre. Poi capiremo quando, ancora non si sa, non si sa bene. Ma appunto porto musica italiana, no? A Radio Rock ogni tanto dall'altra parte della vetrata, delle vetrate qui che separano lo studio di Radio Rock da Radio Rock Italia. Ma visto che già è partita abbondantemente la seconda ora di questo Rockbusters in questa domenica 23 agosto 2026, beh, voglio parlarvi di alcune cose che sono successe quest'estate 2026, perché hai voglia, ne sono successe veramente tante, come ad esempio una dicitura, una scritta su uno scontrino che ha fatto molto molto parlare. Non so se avete sentito la notizia, ma fra poco ve la spiegherò per filo e per segno. Per scoprirla rimanete all'ascolto di Rockbusters, ovviamente dove, ma come dove, su Radio Rock, no? Rimanete lì, dai.

Immigrant Song. Ma che cosa è successo? Cosa è successo qualche giorno fa, praticamente due giorni fa, c'è stata una frase molto offensiva, un riferimento a un'azione in particolare, che sono comparsi sulla comanda di un noto locale a Riccione. Ovviamente non farò assolutamente pubblicità, ma proprio non me ne frega assolutamente niente, in cui c'era scritta una cosa molto molto molto particolare. Ecco, che i clienti ad un certo punto, quando hanno preso il conto prima di andare a pagare, si sono ritrovati sullo scontrino. Cosa c'era scritto? Fra poco ve lo racconterò. Voi rimanete all'ascolto di Rockbusters in questa domenica 23 agosto 2026 e scoprirete la famiglia di Firenze cosa ha letto su questo scontrino a Riccione.

Jackson, Personal Jesus. Beh, c'è chi al 3899-106-600 ha indovinato la frase che hanno trovato, che ha trovato questa famiglia di Firenze in vacanza a Riccione il 19 agosto, quindi qualche giorno fa. Chef Christian, ti saluto. Ciao Chef Christian. C'è chi avanza anche un'ipotesi, ovvero c'era scritto "scemo chi legge". Beh, sarebbe stato veramente molto molto bello, però purtroppo no. C'era scritto un'altra cosa. C'era scritto "questa mi ha rotto il cazzo, brucia le uova e sputaci dentro". Ma che ma come? Ma in che senso? Ma in che senso? Ecco, questo ha letto la famiglia di Firenze quando ad un certo punto, accanto all'ordine di alcune uova strapazzate, hanno trovato sul loro scontrino, hanno trovato questa dicitura per niente amichevole. Però ovviamente la storia non è che finisce qui. E ce n'è da raccontarvi. Ce n'è da raccontarvi, perché oltre a questa frase offensiva, ritenuta offensiva, ma ovviamente lo è, per la famiglia di Firenze in vacanza a Riccione, beh, c'è tutta una storia dietro che vi racconterò per filo e per segno fra pochissimo.

famiglia fiorentina di Firenze che in vacanza a Riccione sulla comanda si è trovata una frase, devo dire, molto spiacevole, ovvero queste mi ha rotto il c, eccetera eccetera eccetera, brucia le uova e sputaci dentro, in riferimento ovviamente allo chef che doveva preparare questa colazione, immagino, questo pranzo. Insomma, l'episodio, come vi dicevo, risale alla mattina del 19 agosto, ha coinvolto appunto una famiglia di Firenze e al tavolo erano state ordinate uova strapazzate, una spremuta, un espresso e una bevanda, e sulla comanda appunto c'era scritta questa cosa qui. Dopo averla letta, ovviamente, perché la comanda è arrivata prima di consumare il pasto, prima di pagare, dopo averla letta la famiglia ha deciso, giustamente, forse l'avrei fatto anch'io, di non mangiare le uova temendo che il piatto potesse essere stato effettivamente manomesso. Ecco, la foto della comanda è quindi finita in una recensione negativa, e te credo, su Google, le varie recensioni, per poi diffondersi sui social. Beh, la direzione del locale, insomma, si è scusata pubblicamente definendo il comportamento assolutamente inopportuno e meno male e distante dai valori degli standard professionali dell'attività. Ecco, secondo la ricostruzione il direttore sarebbe intervenuto immediatamente annullando il conto e offrendo alla famiglia alcuni prodotti che sarebbero poi stati rifiutati. Beh, diciamo che se la sono presa un pochino, anche giustamente, insomma, mentre mangi, mentre vai ad ordinare una cosa a Riccione in vacanza, ti ritrovi una cosa del genere, beh, devo dire che un pochino stabilizzante è. Ma la domanda è, l'avranno fatto veramente? Erano buone queste uova?

0: Ed è proprio in buonissima compagnia con i Fontaines DC Boys in a Better Land che arriviamo al break delle 10.30 di questa domenica 23 agosto 2026 in compagnia con il vostro Leletto di Radio Rock Italia e vi terrò compagnia ovviamente a Rockbusters fino alle ore 12. Adesso break e poi si ritorna con gli Strokes. Dunque voi rimanete lì, dai, su.
1: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Questo è
3: Rockbusters. Rockbusters on Radio Rock.
0: Ed è proprio vero, nessuno gli sta mentendo. Questo è Rockbusters on Radio Rock. Oggi è domenica 23 agosto 2026. Io sono Lele, vi terrò compagnia fino alle ore 12. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Strokes con Reptilia.
3: Radio Rock. Back in time.

Shadows, la loro rotazione di Radio Rock. Potete votare, avete Radio Rock, tutto qua. Vi piace questa canzone? Andate lì e votatela il più possibile per farla rimanere nella nostra alta rotazione. Ma prima del break, prima della novità, prima del back in time, stavamo parlando appunto di questa vicenda accaduta alla famiglia di Firenze, che ha ricevuto, diciamo, un messaggio molto brutto, inconsapevolmente, nella loro comanda dal cameriere, che pare sia un cameriere che insomma molto piccolo, 17 anni, ma ovviamente questo non lo giustifica assolutamente, dove c'era scritto sputagli nel piatto e bruciagli quelle uova, mamma mia. E l'amico chef Christian al 3899 106 600 mi scrive: credimi, faccio lo chef, immaginavo, e di persone di merda ne ho incontrate in vita mia, ma non potrei mai, e dico mai, sputare nel piatto di un cliente. Ed è giusto, insomma, anche che sia così, è un gesto di una viltà imbarazzante. Se fosse stato il mio cameriere, l'avrei preso dove? Beh, a calci, ovviamente, nel culo. E beh, ci sta, giustamente, non si fa, dai. Magari, se proprio ti viene da dirglielo, lo dici allo chef, così, insomma, ma non è che lo scrivi nella comanda, anche perché scrivendolo nella comanda potrebbe accadere proprio quello che è successo. Dai, comunque fra poco continueremo a parlare di cose successe in questa estate 2026.

0: Fighters, no son of mine. Beh sì, qui ci stiamo scatenando al 3899-106-600 riguardo questa notizia e questo povero, alla fine insomma, non l'ha fatto apposta. Magari l'inesperienza, non sapeva che poi scrivendolo sulla comanda magari risultava anche ai clienti. Questa inesperienza insomma ha pagato cara una bruttissima recensione su Google per quanto riguarda il locale dove stava lavorando questo piccolo 17enne che alle prime armi forse insomma ha scritto questa cosa sulla comanda di bruciare le uova alla cliente e addirittura di sputargli nel piatto. Mamma mia.
1: Ma Leletto, ti posso dire? Offensiva.
0: Vai.
1: Proprio dal diavolo. No, vabbè, ma vengo lì da un pizzettone se mi scrivi una cosa del genere sullo scontrino.
0: Beh, effettivamente, avrei potuto reagire anche così. Magari non con un pizzettone, però, insomma, non avrei reagito sicuramente molto bene. Poi c'è chi sempre al 3899-106-600, l'amico, vediamo un pochino se riesco a recuperare il nome. Sì, l'amico Stefano mi scrive che è stata una bischerata alla amici miei. Sì, effettivamente, potrebbe essere una bischerata agli amici miei, però devo dire che è stato forse un pochino troppo. Ma adesso ci facciamo accompagnare dai 30 Seconds to Mars con Walk on Water, anche perché voglio spiegarvi fra poco una classifica particolare stilata poco fa.

0: questa frase abbastanza, diciamo, abbastanza come dire, intimidatoria, se così possiamo dire, brucia le uova e sputa nel piatto nei confronti della cliente. Beh, c'è Elisabetta che mette questo punto definitivo a questa vicendaccia.
1: Io ho lavorato per tanti anni in un bar torrefazione e di gente strana ce n'era molta, ma il cliente ha sempre ragione?
0: Ecco, è brava. Questa domanda diventa una domanda poi, no? Il cliente ha sempre ragione? Sì, purtroppo il cliente ha sempre ragione, però bisogna anche, insomma, a volte, no? Ingoiare dei bocconi amarissimi. Ma, signore e signori della Radio del Rock, nonostante, insomma, i mondiali mancati e nonostante la nostra nazionale vada a scatafascio, parlando della nazionale di calcio, anche perché le altre nazionali, insomma, sembra che vadano anche bene, secondo dei dati raccolti, il 95% degli italiani ha dichiarato di farsi la doccia ogni giorno. Ebbene sì, ogni giorno, sì, è così, assicurandosi così il titolo di popolo più pulito d'Europa. Fra poco vi racconterò tutto quanto per filo e per segno. Dunque, se volete conoscere questa classifica dei popoli più puliti d'Europa, rimanete lì dove siete. We at the club and then we gotta be close. I dance into the beat and then try not to be

Alpaca Beat Club. Ebbene sì, è stata stilata questa classifica secondo dati raccolti e il 95% degli italiani e delle italiane ha dichiarato di farsi la doccia ogni giorno. E meno male, soprattutto in questa caldissima estate 2026, assicurandoci così il titolo di popolo più pulito d'Europa. Che bello, staccati! Tra l'altro questa importantissima e attendibilissima classifica, abbiamo staccato di parecchi punti percentuali francesi e tedeschi. La classifica è proprio la seguente: Italia al primo posto con 95% della popolazione che si fa la doccia, insomma, tutti i giorni, comunque tante docce. Portogallo 94-85%, Spagna, Grecia 84-75%, Francia 65%, quinta Regno Unito, Olanda e Germania, che sono un bel trittico con il 64% e 55%. Beh, diciamo che anche avendo il bidet, noi italiani, beh, siamo il popolo più pulito d'Europa. Ebbene sì, prendiamoci questa cosa e ce la portiamo a casa. Ebbene sì, anche perché, come cantano gli After Hours, noi italiani e noi italiane, beh, vogliamo una

0: Ebbene sì, abbiamo vinto questa classifica. Voglio una pelle splendida degli After Hours al 3899 106 600. Prima del break mi arriva questa bellissima cover, sentite qua.
1: Voglio un eletto superficiale che renda il programma splendido.
0: Ah, che bello, grazie. Ma arriviamo al break in compagnia di Tom Morello e la sua Everything Burns. Poi ci sarà un Back in Time e poi tutto Rockbusters solo per voi.
2: Never had a choice, never let the ops win. Calm them nerves, got the whole world watching. Ready,

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
4: Rockbusters
5: on Radio Rock.
6: Ed è proprio vero, state ascoltando Rockbuster on Radio Rock. Io non sono né Nicole né Sandro, questo ormai penso insomma che all'inizio della terza ora lo abbiate capito, ma sono il vostro Leletto, vi terrò compagnia fino alle ore 12 di questa domenica 23 agosto 2026. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Deftones con Swerve City.

0: Thieves, Baby Cool, Evelyn è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock, votabile sul sito radiorock.it. Se vi piace questa canzone andate sul nostro sito e votatela il più possibile per farla rimanere nella nostra alta rotazione delle novità. Ma vi ricordo, se non eravate all'ascolto qualche minuto fa prima del break, che è stata stilata questa classifica grazie alla quale l'Italia si è aggiudicata la nomina di popolo più pulito d'Europa. Eh sì, ce l'abbiamo fatta con un bel 95%. Ma al 3899 106 e 600 arrivano dei vocali ovviamente in merito riguardanti questa notizia, ed eccoli qua.
1: Ma lo sapete che non ci si deve lavare spesso?
0: Che senso? In che senso?
1: Perché togliamo una patina sulla pelle che ci protegge dalle malattie.
0: Sì, è vero, ma se fa tutto questo caldo è veramente difficile non farlo. Ma Donny, sempre al 3899 106 600, che saluto, ciao Donny, buongiorno, mi dice questa cosa qua. E senti,
2: ciao bello, ma a me quello che mi viene da ridere è che, vabbè, i francesi sono delle istruzioni, lo sappiamo, sono coloro che hanno inventato il bidet e non utilizzano il bidet per una motivazione stupidissima, e non so se sai qual è.
0: No, non lo so, dimmela, dimmi, ti prego, dimmi.
2: Ancora, loro hanno il bagno in una stanza e la doccia o vasca da bagno in un'altra, sono separati, quindi in automatico tu, una volta che hai finito l'anno in bagno, se non hai il bidet, vabbè, lasciamo stare, va. So perché la mia moglie tedesca, quindi ho vissuto in Germania, mi fa letteralmente cagare questa cosa.
0: Direi proprio di sì. Direi che non è proprio una cosa bellissima, soprattutto da accettare. Ma sempre al 3899 106 e 600 mi scrive il mio amico Lele. Ciao Lele, che è in viaggio e mi dice: bellissima compagnia durante il nostro viaggio. Beh Lele, se vuoi farmi sapere anche privatamente, fa un po' come ti pare, dove stai andando, dove state andando, fammelo sapere. Ma qui Rockbusters continua in questa calda domenica 23 agosto 2026, l'ultima ora purtroppo iniziata. Ehi, quante cose succederanno, rimanete là per scoprirlo.

0: Piotta, la grande onda che ci porta alle 11:15 di questa domenica 23 agosto 2026. Chissà se state al mare in questo momento, magari fatemelo sapere al 3899-106-600, dove l'amico Tedde666 mi dice questa cosa molto importante.
1: E mo' me devi spiegare perché quel 5% che rimane sta tutto intorno a me.
0: chissà. Forse questa classifica ti ha contattato, ti ha detto no, io non me la faccio. Però fai bene, forse sei d'accordo con l'amica di prima che diceva che non farsi troppe docce poi alla fine fa bene anche alla pelle.
2: Sicuramente, perché al tempo dei nobili il bidet veniva utilizzato anche dalle prostitute, siccome per i nobili questa cosa era indecente che prostitute e plebei utilizzassero il bidet per lavarsi, allora hanno deciso di toglierlo dalle case. Questa è la motivazione. Se uno non è scemo, veramente un popolo di deficienti.
0: Ebbene, cominciamo ad insultare anche i francesi, che, come dice l'amico Donny, che saluto e ringrazio per questo vocale illustrativo, hanno inventato il bidet ma non lo utilizzano effettivamente. Beh, è una storia veramente molto, molto controversa. Ce l'avete, cioè l'avete inventato, ma perché non utilizzarlo? Mamma mia, io a volte non riesco proprio a capire le persone. E che devo fare? Purtroppo sono così, eh?

0: Sang Chu che ci fa arrivare praticamente alle 11 e 18 minuti. Come passa veloce il tempo quando ci si diverte, è proprio vero, è proprio la verità, è sempre così. Ma io vi sto tenendo compagnia, sono Lele, vi terrò compagnia fino a mezzogiorno di questa domenica 23 agosto 2026 con il programma Rock Busters. Ma continuano i vocali al 3899 106 e 600. Sentite qua.
1: Il restante 5% incontro tutti io la mattina in metropolitana.
0: Eh sì, forse anche l'amico di prima incontri nella metropolitana la mattina, il restante 5%. Ebbene sì, perché signore e signori siamo il popolo più pulito d'Europa. Beh, è una cosa sicuramente molto molto bella, ma c'è una notizia di cui voglio parlarvi, delle marmotte che sbarcano su OnlyFans per salvare la ricerca. Voi direte, Lele, ma che cosa stai dicendo? Ma che notizia è? Ma da dove l'hai tirata fuori? No, è una notizia molto bella, molto onorevole, della quale vi parlerò fra pochissimo. Sì, perché da oltre 6 decenni un laboratorio affiliato alla UCLA studia le marmotte dalla schiena gialla delle montagne rocciose del Colorado, United States of America. E per prendere dei fondi si è iscritta su OnlyFans. Ma come funziona questa storia? Ve la spiegherò per filo e per segno fra pochissimo.

John Mellencamp, Jack and Diane. E beh, sì, vi stavo parlando appunto di queste marmotte dalla schiena gialla delle montagne rocciose del Colorado che sono sbarcate su OnlyFans. Ebbene sì, perché nell'ambito di quello che è considerato il secondo progetto di monitoraggio individuale dei mammiferi più longevo al mondo, dopo gli studi sugli scimpanzé, da maggio 2026, per continuare ad esistere, quello stesso laboratorio ha pubblicato video di marmotte su OnlyFans. Vi giuro, esiste veramente. La scelta è arrivata dopo che la National Science Foundation ha respinto per 3 volte le richieste di rinnovo dei fondi del gruppo di ricerca guidato dal professore di ecologia ed evoluzione biologica Daniel Blastenmain. Il caso, insomma, non è isolato. Infatti, dall'inizio del secondo mandato di Trump, secondo il Brennan Center, oltre 700 milioni di dollari di finanziamenti sono stati congelati o cancellati. L'account, bellissimo, si chiama Only Marms, ovviamente essendo delle marmotte, è gratuito e ha contenuto rigorosamente non esplicito. Beh, si parla di marmotte, ci sono questi video di marmotte che escono dalle loro tane, si rincorrono, emettono richiami d'allarme. Insomma, un modo molto bello, molto carino per far esistere sempre di più questa ricerca sulle marmotte dalla schiena gialla. Beh, devo dire una buona iniziativa. Quindi, se volete, andate su OnlyFans, sull'account Only Marms, e donate anche a questo studio scientifico che rimane in auge grazie ai vostri

Kings of Leon, Sex on Fire. Beh sì, perché insomma vi stavo parlando di questo progetto, di queste marmotte più o meno sexy che si sono iscritte su OnlyFans per fare in modo che la ricerca continui su di loro. Ma adesso arriviamo al break delle 11.30 in compagnia dei Killers con Somebody Told Me, e poi l'ultima mezz'ora croccantissima di Rockbusters in questa domenica 23 agosto 2026.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Aptodis, averla ti conviene!
4: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Questo è
11: Rockbusters
10: on
12: Radio Rock. E questo è proprio Rockbusters on Radio Rock. Io sono Lele, vi terrò compagnia per la prossima mezz'ora, più o meno circa, fino alle ore 12 qui su Radio Rock in questa domenica 23 agosto 2026. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Fleetwood Mac con Dreams.

piace, andate sul sito radiorock.it e votatela per farla, farla rimanere il più possibile nella nostra alta rotazione. Ma visto che ormai praticamente sono le 11:40, mancano 20 minuti alla chiusura di questo Rockbusters di questa domenica 23 agosto 2026, beh, voglio portare un pochino di Rocky Pirina 500 in questo programma e qui su Radio Rock. Ebbene sì, perché io durante le mie puntate dall'altra parte a Radio Rock Italia parlo soprattutto di notizie, parlo anche di notizie di cui non me ne frega assolutamente niente, però ne parlo lo stesso per così, per convivialità e per tenervi compagnia, ovvero il gossip italiano. Beh, c'è una notizia che riguarda il gossip italiano scatenata su tutti i vari siti di gossip italiano, di cui vorrei parlarvi, e poi per cercare di sollevare il livello culturale di questa trasmissione ci sarà anche una poesia dedicata a questa storiaccia di gossip. Rimanete lì.

Day, Know Your Enemy. Ebbene sì, perché bisogna conoscere i propri nemici. È proprio per questo che io vi parlerò di gossip, di questa notizia di cui non me ne frega assolutamente niente. Ho preso tante notizie tra le pagine di gossip. Il mio sticazzometro è arrivato alle stelle quando ho letto che questa notizia qua, ovvero della storia dell'estate 2026 fra Belen e Gaetano fidanzati. Beh, signore e signori della radio del rock, sembrava essere arrivata al capolinea. Diamine, tutto è iniziato quando a Ferragosto la showgirl si trovava in Sardegna mentre il personal trainer dei Vips, Gaetano fidanzati, il fidanzato di Belen, era a Forte dei Marmi con degli amici. Durante una serata a Porto Rafael, Belen era stata fotografata insieme ad alcuni amici, in particolare con un uomo indicato nelle prime ricostruzioni come Simone. Alcuni scatti e il racconto della serata erano stati rilanciati dalle pagine di gossip, ma Belen non c'è stata, si è alterata, no, ha reagito duramente alle ricostruzioni, contestando il modo in cui la serata era stata raccontata e difendendo la propria libertà di trascorrere una notte con gli amici. Beh, questo ha ragione. Però fra poco vi continuerò a parlare di questa storiaccia e poi arriverà la poesia che cercherà di sollevare il livello culturale di questo programma.

0: Wake up. Vi sto parlando di questa storiaccia di gossip italiano, della relazione più discussa di quest'estate 2026, ovvero fra Belen Rodriguez e Gaetano, fidanzati. Ma al 3899-106-600 mi arriva un bel messaggio vocale dall'amico Dario. Ciao Dario, che mi dice questo.
1: Ma il grande capo Esticazzi cosa ne pensa di questa storia?
0: Guarda, caro Dario, il grande capo Esticazzi pensa la stessa cosa che penso io, ovvero Esticazzi. Adesso vi racconto bene la notizia, perché lei è stata, sì, paparazzata nella notte di Ferragosto con un suo amico. Pare che c'è stata una chiacchierata di più fra di loro. Lei si è arrabbiata duramente e Gaetano Fidanzati pare che abbia detto sui social o comunque sulle queste riviste di gossip che tra di loro c'era una pausa. Diamine, ma come, la relazione più discussa, più chiacchierata, c'è stata una pausa? Vabbè, poi praticamente l'altro giorno Belen ha messo un bel cuoricino con il fuoco in un suo post su Instagram, e lui ha reagito, ha risposto con altri altrettanti cuori verdi. Quindi pare che questa cosa si sia questa loro relazione non stia più in pausa, forse è ricominciata, ma insomma questo ce ne frega veramente pochissimo. Quello che ci frega è che fra poco arriverà il momento della poesia, che cercherà di alzare il livello culturale, scusate, di

Sì, perché adesso è arrivato Radio il momento, prima Ocean. Naturalmente, prima di farvi sentire questa poesia che cercherà di sollevare il livello culturale di questo Rockbusters di domenica 23 agosto 2026, voglio ricordarvi che sabato 19 settembre Radio Rock presenta i Klimt 19-18 in concerto al Monk Roma, la formazione italiana fra le più rappresentative in ambito showcase post rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 diretta di Roma Inter in anticipo della quinta giornata di Serie A, Radio Rock vi regala un biglietto. Inviate ora, in questo istante, un messaggio, non perdete tempo, un messaggio al WhatsApp con il vostro nome e cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati e ricontattate dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre Klimt 19-18 Amor Release Party in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35, naturalmente un evento targato Radio Rock, neanche a dirvelo, eh? Beh, dai, è ovvio.

0: Klimt, 19-18 la loro Dreamcore, mi raccomando, è sabato 19 settembre al Monk Roma, serata ovviamente di Radio Rock. Ma prima di salutarvi e dare il benvenuto a Jacopo Morroni con la sua Animal House, non so perché io vi abbia fatto anche questo stacchetto musicale che non era per niente, proprio per niente chiesto, voglio prima di salutarvi appunto, voglio farvi ascoltare questa poesia che cercherà in qualche modo di sollevare il livello culturale, così addirittura di arrivo di Rockbusters in questa domenica 23 agosto 2026. Allora, la poesia si chiama Fidanzati, con un bel punto di domanda perché non si è capito, e fa proprio così: a riscaldare il pranzo domenicale ci pensa una notizia niente male, la relazione che non stava andando per niente ben tra Gaetano Fidanzati e Rodriguez Belen, che nei giorni scorsi sembrava essere arrivata all'ultima fermata, ma come una fenice dalle ceneri è rinata, tutta colpa di un sogno di una notte di mezza estate in cui, più o meno come diceva Puck, le cose che avete visto ve le siete sognate. Ora, tra i due sembra essere tornato il buon umore e la cosa ci riempie profondamente il cuore. Se dopo tutto quello che ho detto sembra che della loro relazione mi interessi davvero, io sghignazzo, perché la verità è che non me ne frega assolutamente un cazzo. Bene, con questo io vi ringrazio e vi saluto e vi dico veramente un bel grazie enorme per essere state e stati all'ascolto di Radio Rock, soprattutto di Rockbusters, in questa domenica 23 agosto 2026. Ci sentiamo presto, per questo vi dico buona domenica e buona fine estate. Ciao belli e belle!
1: Avete ascoltato Rockbusters on Radio Rock.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ora su Radio Rock, Animal House, la fiera delle fiere.
1: On Radio Rock.
7: 3 minuti dopo le 12, ladies and gentlemen, è domenica 23 agosto, io sono Jacopo Morroni e questa è la fiera delle fiere Animal House, come al solito, tutti i weekend fra le 12 e le 15, cioè, poi, non so, ho appena sentito la mia voce in cuffia, ma è così, è terrificante, ma come mi sono svegliato stamattina, malissimo, mi dispiace, vabbè, cercherò di scaldarmi e canticchiando in sottofondo tutti i brani rock che ascolteremo insieme. Lo sapete, il weekend fra le 12 e le 15 parliamo di bestie e bestiacce e nello specifico oggi proseguiamo il discorso che abbiamo già iniziato ieri, fra le tante bestie strane che vi sto proponendo in questi anni di trasmissione. Oggi siamo tornati all'amico più caro dell'uomo, a quel cane che tutti in tutte le cartoni si chiama Fido, ma io non ho mai conosciuto un cane che si chiamava Fido. Voi l'avete mai conosciuto un cane che si chiamava Fido? Io no, manco un gatto che si chiamava Bobby. Ma in ogni caso parliamo di cani, cagnolini. Ieri abbiamo un pochino parlato delle razze, delle selezioni, dei numeri in Italia e anche dei problemi veterinari che presenta una selezione eccessiva della razza. Oggi andiamo un pochino su, un po' come abbiamo fatto la settimana scorsa per il gatto, cerchiamo di vedere il mondo dagli occhi del nostro cane. Lo facciamo a suon di rock, anzi di metallo industriale con il Rammstein.

con la loro Engel. Qui su Radio Rock sono le 12:08 minuti alla Fiera delle Fiere. Parliamo di cani e cagnacci. Benissimo, ieri già vi dicevo che ci sono circa poco più di 9 milioni di cani cippati, almeno quelli di cui abbiamo dei dati, sul territorio nazionale, che più del 20% delle famiglie, qualche dato dice il 20,7, il 22,5, siamo là, insomma, poco più di una famiglia su 5 ha un cane nel proprio nucleo familiare. Effettivamente il cane è uno degli animali di cui pensiamo di sapere di più, e in parte è vero, conosciamo tantissima, conosciamo per esempio benissimo il suo linguaggio, il modo di comunicare. È molto più facile comprendere guardandolo un cane per la maggior parte delle persone che comprendere un gatto o altri animali. Sappiamo le sue principali diciamo caratteristiche veterinarie, ma spesso e volentieri non conosciamo veramente la storia né come il cane vede il mondo. E questa è una delle cose che a me personalmente affascina più di tutti del vivere insieme agli animali, cioè cercare di guardarli, osservare i loro comportamenti e tentare questa operazione impossibile, per cui darei un rene se qualcuno inventasse un macchinario, cioè cercare di capire com'è il mondo visto dalle loro teste. E allora, com'è il mondo visto dalla testolina o dalla testolona del vostro cagnolino o cagnolone, anche se abbiamo visto ieri statisticamente più probabilmente cagnolino, magari bulldog francese che ansia, ma cercheremo di scoprirlo insieme sempre a suon di rock. Adesso arriva la novità dei Dead Poets Society. Brand new music right here.

Society fra le nostre novità in alta rotazione. Sono sempre votabili sul sito www.radiorock.it. Scegliete voi quali resteranno più a lungo nella nostra alta rotazione. E a questo punto, prima di entrare a pieno, di tuffarci nella testa del nostro cane, beh, del vostro, io è l'unico animale che non ho mai avuto il cane. Pensate che cosa assurda, io non ho mai avuto un cane in tutto ciò. Vabbè, poi ne parleremo. Vi ricordo che cosa avviene domenica 18 ottobre, ovvero che Radio Rock presenta i Gen in concerto al Wishlist, il quartetto post-punk anglo-maltese che 3 anni fa se ne è uscito col primo album Unum, sbarca nelle capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo. In apertura ci sono, fra l'altro, Urtica e Dilemma. I biglietti li trovate in prevendita sul solito Dice FM, ma noi di Radio Rock ve ne regaliamo uno. Inviate adesso un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen, che vi ricordo a 2N alla fine, al 3899106600. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. I Gen sono in concerto a Roma, al Wishlist Club, in via dei Volsci 126B, quartiere San Lorenzo, domenica 18 ottobre, e il tutto è un evento Radio Rock, signori. E adesso, siccome sento ancora di dovermi lievemente scaldare, direi che lo farò in questa maniera qua, con la massima dose di ignoranza, cattiveria, distorsione, bciotta e crudele che il metallo abbia probabilmente inventato, i Pantera.

Ah, tipo un balsamo rilassante per me la musica dei Pantera. Che ci devo fare? Cioè, io sento sta roba, è tipo quando mi mettete sotto la doccia calda d'inverno, no? Che senti che proprio ti scioglie le spalle immediatamente. 12 e 20 minuti, benissimo. 5 minutes alone, i nostri Pantera. E qua mi chiedete com'è possibile che non hai mai avuto un cane. Ve lo spiego subito, è facile, immediatamente. È molto semplice. Allora, voi mi un pochino ormai mi conoscete. Sono un po' il San Francesco degli animali, ma sapete che sono anche papà pancino. Nel senso che ovviamente il benessere dei miei animali viene decisamente sopra al benessere del sottoscritto, e questo si può vedere dalle mie spese mensili. Mangiano molto meglio e molto più accuratamente i miei ratti, a cui faccio una cena piena di tutto quello che devono mangiare, ma anche un po' di sfizi per farli divertire, cose di colori diversi per stimolare la loro creatività, ok? A questo livello, dopodiché io da solo prendo la pasta in bianco, ci metto sopra dell'olio e me la mangio e sono e ho chiuso là. Ora, voi potete immaginare questo tipo di come dire, eccessivo sentimento portato verso l'animale se io avessi un cane che ogni volta che esco di casa mi guarda triste. Io purtroppo, facendo 12.000 lavori, sto fuori casa una marea di tempo, e francamente l'idea di prendere un essere che mi amerà così tanto e che dovrà stare solo a chiedersi dove stracacchio sono invece che amarlo tutto il giorno mi uccide, anche perché francamente io sono d'accordo con lui, ma chi se ne frega di lavorare, ma chi se ne frega di fare qualunque altro, c'è il cane, c'è lui, è il centro della mia vita, capite che finisco sotto un ponte con il cane.

Cream, Paolo Nutini. E mi piace, siete proprio i miei ascoltatori, perché dopo che ho espletato questa sorta di monologo del pazzo che non ha un cane perché sennò non riesce a uscire di casa e lascia il cane con gli occhioni là, a cui voi avreste dovuto rispondermi: ma tu stai fuori di brocca? Mi avete invece scritto: ah beh, no, certo, chiarissimo. Ecco, benissimo, sono contento che siamo emotivamente vicini, emotivamente legati. Quindi il mio avere un cane è rimandato a quando avrò a giardino due cani, un minimo di spazio, no, appartamentino dentro casa, chiuso coi gatti nella stessa stanza, che non mi sembra l'ideale, e magari un pochino più di tempo per stare appresso all'amore infinito che vedo dare a tutti voi da queste bestioline. Bene, allora iniziamo. Come già detto, l'argomento di oggi è: cerchiamo di vedere il mondo dalla testa dei cagnotti. Poi, tra l'altro, mi arrivano messaggi bellissimi, devo dire, fra chi mi dice non sai cosa ti perdi, ma anche messaggio della signorina pelosa al quale ho fatto da dog sitter per 10 giorni. Io li amo alla follia, questi piccoli, questi pelosi culoni bavosi. Cioè, 10 giorni ne sono bastati e stai là che mi mandi le foto del cane di un altro, capisci? Che anche te non stai bene, amico mio, ma in senso positivo, figuratevi se ve lo dico io. In ogni caso, prima cosa, primissima cosa, per entrare nella testa del cane, lo sappiamo, almeno per noi primati, dobbiamo capire una vicenda. Noi primati utilizziamo la vista come primo mezzo per conoscere il mondo. E allora, come vedono i nostri cani?

di Piero Daniele, qui su Radio Rock. Io so pazzo. Benissimo, 12:28, bene. Come vedono i nostri cagnolini? Beh, normale che essendo le 12:28, in realtà ve lo dirò esattamente dopo la pausa. Ma sfatiamo subito un piccolo mito. Mentre continuate a mandarmi le foto dei vostri cagnolini, naturalmente questa attività che voi spontaneamente già fate al 3899106600 è assolutamente incoraggiata dal sottoscritto. Benissimo, vi dicevo, qual è la vulgata che tutti sanno sulla vista del cane? Il che il cane vede in bianco e nero, e linea di massima vede in bianco e nero e non distingue bene i colori. Non è vero, non vede in bianco e nero. In realtà il cane è tipo un daltonico col contrasto basso.

0: on, but it bears repeating now.
1: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
7: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
6: Ma è quella in cui corre anche papà?
7: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
8: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
9: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
10: State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere
9: on Radio Rock.
11: 12:32 minuti, questa domenica 23 di agosto, la Fiera delle Fiere è con voi fino alle ore 15. Io sono Jacopo Morroni e come al solito curiosiamo fra bestialità e un sacco di musica rock in questo, in questa puntata, in questa, diciamo, nostra domenica insieme, ma l'abbiamo fatto anche ieri, parliamo di cani e cagnolini e oggi cerchiamo di capire un pochino come vedono il mondo questi nostri animaletti domestici. L'amico più fedele dell'uomo e della donna, dovremmo aggiungere a questo punto, dell'essere umano. Com'è? Come si dice politicamente corretta sta cosa? Vabbè, non importa, ma chi se ne frega. Benissimo, insomma, il più fedele amico dell'uomo effettivamente ha una visione del mondo abbastanza diversa da noi, ma a volte non tanto diversa quanto immaginiamo. Ad esempio, la vista. Anche i cani vedono i colori, certo, non tutti e non proprio belli intensi come li vediamo noi. Li paragonavo poc'anzi a un daltonico con poco contrasto nella sua immagine. Ne parliamo più approfonditamente dopo un brano degli Scorpions. Questo è Blackout.
9: Radio Rock, back in time.

Ciao di Scorpions! Tutte le volte che mi scordo che c'è sto finale qua faccio tipo un salto di un metro da terra. 12:37 minuti, sì! Mi scrivete una marea di messaggi, un daltonico con il tono basso. Vi piace questa definizione? Qualcuno mi manda messaggi vocali? Fra l'altro c'è chi me ne manda di due minuti, ragazzi, questi me li ascolto io in privato, ma capite che ovviamente mandarli in diretta a due minuti non dura neanche un mio talk intero. Qualcun altro mi dice non c'è niente da fare se il nostro Alberto Angela non vi permettete di insultare Alberto Angela paragonandolo a me. Non voglio sentirvelo dire mai più, ok? Alberto Angela è una persona sacra e grande. Io sono una merda in confronto a lui, capito? Avete presente Boris, ok? Vi ricordate Mariano? Benissimo. Praticamente Alberto Angela è padre freudiani, ok? Ecco, va bene, per i fan di Boris credo che ci siamo capiti quantomeno. In ogni caso, vi stavo raccontando prima di agitarmi in questo insulto che continuate a fare verso gli Angela paragonandoli al sottoscritto. Come vedono i cani? Perché vi dicevo un daltonico col tono basso? Perché innanzitutto non è vero che vedono in bianco e nero. Quantomeno tutto quello che è fra il blu e il giallo lo distinguono molto bene. Il loro problema, come un daltonico, è nella fascia verde e rosso. Verdi e rossi, infatti, i cani non riescono a distinguerli in alcun modo da quello che siamo riusciti a capire. E oltretutto sembrerebbe, e fra poco arrivo a rispondere a un'altra domanda molto interessante che mi arriva al 3899106600, sembrerebbe che i colori che vedono siano leggermente più spenti. Prendete una foto sul vostro telefonino, prendete il contrasto, abbassate il contrasto. Ecco, dovrebbe essere più o meno quello l'effetto, col fatto che però verdi e rossi si confondono verso i grigi. Brand new music right here. Brand.

Influenza e Mastodon. Fra le nostre novità in alta rotazione sono le 12:44 minuti. In questo istante, ebbene, miei cari, parliamo dunque della vista del cane. Continuate a mandarmi messaggi, fra cui come si fa a comprendere queste cose. Beh, in realtà è molto molto complesso cercare di capire come vedono gli animali, come sentono e come pensano, come percepiscono il mondo gli animali. In generale è un qualcosa di difficilissimo. E difatti tutte le informazioni che abbiamo sono, da un lato, siamo piuttosto convinti che le cose siano così, ma dall'altro non sono cose poi verificabili fino al livello di profondità di entrare davvero nella testa dell'animale. Possiamo avvicinarci con alcune informazioni. Se volete, più tardi vi racconto proprio come si fanno i test, ma per capirci, di media i test visivi si fanno prima addestrando l'animale a rispondere a delle stimolazioni visive. Ad esempio, l'animale deve andare a seguire un pallino che si sposta. Quando il pallino si sposta, il cane preme un bottoncino, fa un movimento, abbaia, ottiene uno snack. Per fare un esempio di un setup stupidissimo, ok? Dopodiché si iniziano a mandare due pallini parzialmente sovrapposti e si dice al cane, quando si addestra il cane, quando sono due devi abbaiare questa volta. Dopodiché, se uno lo faccio rosso e uno lo faccio verde, e vedo che il cane non distingue che sono due colori diversi. Ora, non è che si faccia così, questo è un setup che mi sono inventato al momento per farlo semplicissimo e darvi l'idea di come si possono fare certi test. Per esempio, questo è un tipo di test molto più complesso di come l'ho spiegato, questo tipo di test che viene fatto con i pallini luminosi, ma potrebbe dare un'idea. Se io confondo i due colori e i pallini sono molto sovrapposti e si muovono, è possibile che io non riesca a capire che sono due, ne veda uno solo, perché i due colori mi si confondono. Lo faccio con combinazioni di colori diversi, ottengo tante risposte in tanti cani addestrati su tante pubblicazioni e alla fine mi faccio un'idea. Questo è un pochino il tutto. Quindi il nostro cane sembrerebbe vedere con poco contrasto confondere rossi e verdi verso la scala dei grigi, cioè sembrerebbe avere una vista in realtà simile a quella che abbiamo descritto la settimana scorsa per il gatto. E difatti c'è un'altra cosa che avvicina il cane al gatto molto più di quanto si pensi. Tutti sanno che i gatti vedono bene al buio, ma pure i cani.

ovviamente Iron Maiden. Manca a dirlo. Ebbene, in realtà il gatto è famoso per vedere molto bene al buio, ma il cane non è da meno, ovvero, o meglio, forse è un pochino da meno, ma non poi tanto. Cioè, tutte quelle strutture che si studiano di solito nell'occhio del gatto, il fatto che abbia tantissimi bastoncelli, il fatto che abbia il famoso tapetum lucidum, ovvero quella sorta di specchio dietro l'occhio per continuare a riflettere la luce che entra, anche se fievole, che non è un termine, credo, anche flebile, farla continuare a rimbalzare dentro l'occhio per aumentare la possibilità di catturare fotografie, ce l'hanno anche i cani. Anche i cani vedono molto bene al buio, forse non quanto il gatto, ma in realtà in maniera paragonabile. Anche loro hanno il tapetum lucidum, anche loro hanno sempre la capacità di vedere al buio, ma sempre inteso con pochissima luce. Al buio, buio, non può vedere nessuno perché non ci sono i fotoni che colpiscono la retina e quindi non esiste la vista. Perché? Perché naturalmente sia il cane che il gatto condividono il fatto di essere cacciatori, anche se differenti. Il gatto è un carnivoro obbligato ed esclusivo, il cane è un onnivoro con preferenza carnivora, ma in ogni caso la caccia, che è poi quello che per esempio durante l'inverno gli antenati dei nostri cani, i lupi, dava da sopravvivere, si fa di media al crepuscolo. Si sfrutta proprio il fatto che chi si nutre principalmente di erbe, bacche, come molte prede, deve vedere bene e quindi al crepuscolo vede meno, ed è lì che il predatore acquisisce il suo vantaggio. Anche i cani vedono molto bene al buio, difatti se fate una foto col flash anche al cane gli arriva quell'occhio sparaflesciato tipo esorcista.

E come al solito, qui alla Radio del Rock, ad Animal House, si impara qualcosa, ma non solamente voi, perché poi in realtà sono un cantastorie, tutte le cose che vi racconto le potreste trovare tranquillamente, non datemi troppa importanza, ma anche io imparo parecchio, perché per esempio mi scrivete: confermo l'esistenza di fievole, quindi la mia testa in realtà aveva tirato fuori un aggettivo reale, effettivamente, luce fievole, è bello fievole però, ma mi piace un sacco. Benissimo, e allora, sostanzialmente vedono bene al buio, con poco contrasto, confondono verdi e rossi, ma per il resto stanno abbastanza bene, anche nel cane, ma meno che nel gatto, attenzione, meno che nel gatto, vi è un discorso di... lieve miopia, ovvero come al solito gli animali che non cacciano ma devono mangiare cose che devono vedere bene tendono a vedere bene le cose ferme. Gli animali che invece devono cacciare sono molto sensibili al movimento, quindi anche i cani effettivamente hanno una vista meno acuta della nostra come acuità visiva totale, soprattutto in fatto di messa a fuoco di oggetti lontani e distanti. Sono sensibili al movimento molto più di noi, ma in maniera diversa dal gatto. Diciamo che sono una via di mezzo fra noi e il gatto. Il gatto non vede una cippa di niente che non gli stia praticamente fra un metro e sei metri dal muso, tutto il resto è completamente sfocato, vede solo i movimenti. Noi vediamo benissimo tutto a fuoco, ma siamo poco sensibili al buio e ai movimenti. Il cane è una via di mezzo. Perché? Perché il cane, come nicchia ecologica, come dieta, come modo di esistere biologicamente, effettivamente è un po' a metà strada fra noi e il gatto.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
8: Rock. 3 minuti dopo le 13, domenica 23 di agosto. Questa è la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle ore 15. Parliamo di cani e cagnolini. Cerchiamo di capire un pochino com'è il mondo visto dalle teste dei nostri animaletti domestici. Bene, a questo punto abbiamo parlato della vista. È naturale che dobbiamo passare un pochino agli altri sensi per tentare di orientarci. Sappiamo che i cani hanno un olfatto strepitoso, migliore di quello dei gatti e figuriamoci del nostro. Andiamo nel dettaglio, andiamo a osservare come funziona l'olfatto dei cani, che tanto è stato sfruttato sia in ambito di protezione civile che ovviamente dalle forze del l'ordine. Quanto è vero che il naso di un cane è molto meglio di qualsiasi sensore chimico, anche i più moderni? Ne parliamo subito dopo un brano dei Cult Love Removal Machine. Radio Rock, back in time.

0: Heart, Love Removal Machine. Signore e signori, qui su Radio Rock alle 13:08 di questa domenica 23 di agosto. Bene, parliamo del cane, dell'animale domestico preferito, almeno come percentuale di nuclei familiari dagli italiani, e stiamo parlando dei suoi sensi. Siamo arrivati all'olfatto e sappiamo tutti benissimo che il cane ha un olfatto incredibile, molto molto potente, molto superiore a quello dell'uomo. Ed è assolutamente vero, lo sappiamo, perché i cani vengono adoperati proprio per il loro olfatto. Sia pensiamo ai cani da caccia, potete immaginare io che ne penso della caccia, ma anche semplicemente ai cani che devono cercare le persone scomparse, le persone sotto le macerie, oppure ai simpatici pastori tedeschi che le forze dell'ordine adoperano per contrastare con grande efficacia il traffico illecito di sostanze stupefacenti, che poi di solito te fermano là con due cani. Ma insomma, in linea di massima, comunque quello è. Perché si utilizzano i cani? Perché sono i migliori di tutti? Sono gli animali che percepiscono l'olfatto in maniera più accurata, che hanno l'olfatto più acuto di tutto il regno animale? No. Cioè, forse sì, forse no. Su certe cose sì, su altre no. Si usano per due ragioni. Uno, perché è molto, molto, molto buono, e su quello non ci sono dubbi. Ma anche per un'altra ragione. Perché il cane è molto più facile da addestrare rispetto ad altri animali, per esempio il gatto. Cioè, convincetelo voi il gatto che quando sente odore di canapa deve miagolare e puntare il tizio. Al gatto non gliene frega una cippa di niente.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

0: 13 e 14, scusate, arrivano hashtag no ai cani amici delle guardie, che fa ridere oggettivamente, ma noi invece li vogliamo benissimo anche a quei cani. E mi fa pensare che da quando ero ragazzino pensavo sempre, ma perché gli spacciatori non si fanno un cane, antidroga? Cioè, se sono così bravi a capire tutti gli odori, tu te fai un cane che odora i pastori tedeschi, no? Non è geniale. Vabbè, in ogni caso, pensate che pensavo io a 16 anni, ma come? Vabbè, non è il momento della psicanalisi, quella arriverà credo la settimana prossima quando torna la mia terapista. Bene, il cane come sente? Perché è utilizzato? Perché si dice che ha l'olfatto migliore del mondo. Allora, vi ho detto, è utilizzato perché è addestrabile, perché vive a lungo, parleremo perché ci sono altri animali che invece vivono poco, perché è un animale domesticato completamente e un animale che di base risponde ai comandi. Sappiamo benissimo che i gatti, chi di voi come me è un gattaro, sa benissimo che i gatti comprendono ogni ordine che voi gli date, assolutamente al 100%, solo che gliene sbatte il cazzo, scusate la parola, ma era proprio necessario, era necessario dirlo con questa verve, perché è quello che fanno i gatti. Se potessero farti col gesto delle mani a cucchiaia che si avvicinano al pube, lo farebbe serenamente. Avete presente quelle volte che state in casa, lo chiamate per un'ora e mezza e a lui non gli va, che gli frega, lo sa benissimo sta cica, ma che gli frega? Quindi i gatti non si possono usare. Perché dico i gatti? Perché in realtà, quando si parla di acuità dell'olfatto, la principale cosa che viene portata è la quantità di recettori olfattivi. Dentro il nostro naso c'è una mucosa con delle cellule che hanno dei recettori, ovvero sostanzialmente delle proteine, delle formine che stanno lì esposte, tipo delle manine lì pronte ad aspettare di vedere se nell'aria che inspiriamo si incastra una molecola con quella forma là. Se io sono il recettore per l'odore A, per l'odore X, funziono quando la molecola X, mentolo, per esempio, io percepisco la roba mentolata, va a incastrarsi sul suo recettore. È chiaro che più recettori io ho, più ho possibilità di sentire tante molecole. Ora, l'essere umano ha 5-6 milioni di recettori olfattivi dentro il suo naso, il cane ne ha circa 200 milioni, quindi capiamo che rispetto a noi ci strabatte, ma anche il gatto ne ha 200 milioni. Questo vuol dire che il gatto, se fosse addestrabile, avrebbe la stessa capacità di discernere l'olfatto e gli odori come il cane? No, perché c'è un altro punto importante, cioè la varietà di questi recettori, non solo il numero.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi.

0: No.
1: Questo finale è bellissimo, ragazzi. Scusate, devo lasciare il sottofondo perché io non posso, cioè muoio. Guarda.
0: No.
1: No, no, no, no. Ma come? No? Ma giustamente, no, ma.
2: Panulna, pasnata, peulletta.
1: Scusate, la smetto, io continuerei con tutto il disco a questo punto perché li adoro profondamente, lo sapete. Elio e le storie tese, la terra dei cachi, 13 e 21 minuti. Bene, vi dicevo che non è importante solo ed esclusivamente il numero dei recettori olfattivi, ma anche la varietà di questi recettori. Cioè, vi dicevo che ogni recettore olfattivo di base tende a leggere una molecola, un gruppo di molecole che hanno una forma simile, ok? Mettiamola così, un gruppo di molecole. Ora, che significa questa cosa qua? Significa naturalmente che io magari ho 100 milioni di recettori olfattivi, ma sono dei tre tipi. Quindi sento benissimo, fantasticamente, tre tipi di molecole e tutti gli altri invece magari li ignoro. Quindi conta l'insieme di quanti ne ho, quanto sono variegati. E come faccio a capire quanto sono variegati, quindi quante diverse tipi e sottotipi di molecole riescono a beccare? Andando a mappare sul genoma, quindi sul DNA dei vari esseri, quanti geni sono dedicati ai recettori olfattivi. Più geni diversi sono dedicati a produrre, a determinare i recettori olfattivi, più recettori olfattivi diversi avrò. Ora, per capirci, è un pochino come se noi prendessimo tutta la scala dei colori e potessimo dividerla in X numeri, in X pixel. Naturalmente, se io la mia variabilità e io ho 5 tipi di recettori olfattivi, io prendo tutta una scala di colori complessissima e continua e la divido in 5 parti, cioè io posso beccare 5 tipi di cose. Se io ho 100.000 invece, ho 100.000 geni, è come se potessi fare 100.000 recettori tutti leggermente diversi e quindi catturare ognuno una molecolina precisa che è molto simile a un'altra ma non proprio la stessa. Ecco, se andiamo a vedere il numero di geni per i recettori olfattivi, i cani non solo hanno 300 milioni di recettori in totale, ma hanno circa 800 diversi tipi di recettori contro i 500 del gatto. Quindi il cane è più addestrabile, il cane risponderà al comando, ma il cane è anche più capace del gatto di discernere molecole leggermente simili. E questo, per esempio, quando si cercano stupefacenti, è importantissimo, perché il cane deve riuscire a distinguere una molecola proibita da una molecola simile, che magari però è semplicemente un farmaco contro il naso che cola.

effettivamente il cane, l'animale con il migliore olfatto, perché abbiamo detto che ha un olfatto con il numero di recettori pari o superiore, leggermente superiore al gatto, ma che ha più geni, 800 contro 500, contro i 400 nostri. Noi per esempio in realtà non siamo male in quanto a varietà di geni, noi siamo terrificanti in quanto a sensibilità, perché abbiamo pochi recettori. Quindi possiamo dire che il numero di recettori ci dà la sensibilità del naso, quanto basta pochissimo per farcelo percepire. Il numero di geni ci dà la precisione, quanto riusciamo a distinguere cose molto simili. Noi uomini siamo precisi e abbiamo una capacità, c'è da dire, c'è da riconoscercelo, ovvero di riuscire a ancorare molto bene l'ambito olfattivo all'ambito emotivo e del ricordo a lungo termine. Quindi noi abbiamo poca sensibilità, ma storiamo quell'informazione per tutta la vita in maniera molto forte e molto emotiva, cosa che è utile ovviamente per i primati. Mentre invece il cane è il più sensibile, sicuramente perché il numero massimo di recettori di alcune specie, 300 milioni, non lo raggiunge nessuno. In realtà però l'animale che ha il naso più specifico, capace di distinguere più composti assolutamente identici anche per il migliore dei cani, non è il cane, non è il gatto ovviamente, non è l'essere umano, ma è il ratto. I miei amici ratti, che hanno circa 200 milioni di recettori olfattivi anche loro, ma hanno fino a 1400 geni per distinguere il tutto, quindi praticamente un naso sensibile quasi quanto quello del cane, ma il doppio più preciso. Perché non si utilizzano i ratti? Ah no, si utilizzano e come? Right about now, the fun-

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1900. On Radio
2: Rock. 13.34, domenica 23 di agosto, la Fiera delle Fiere è con voi fino alle ore 15. Parliamo di cani, cagnacci e cagnolini e nello specifico cerchiamo di entrare nella loro testa per vedere il mondo un po' come lo vedono loro. E abbiamo scoperto qualcosa sulla vista dei cani, acuta al buio quasi quanto quella dei gatti, un po' daltonica con basso contrasto, e abbiamo scoperto qualcosa sull'olfatto dei cani, forse il più sensibile del regno animale ma non il più preciso, in ogni caso superiore sicuramente al nostro e probabilmente anche a quello dei gatti per la maggior parte delle applicazioni, e poi ovviamente appartenente a un animale che si addestra molto bene. Non che altre bestie come i ratti per l'appunto non vengano adoperati, e vi racconterò questa piccolezza prima di andare avanti con i sensi del cane, perché a questo punto naturalmente ci manca un senso fondamentale.

Sweet Emotion, Aerosmith, 13:40 in questo istante, in questa domenica 23 di agosto. Siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House, io sono Jacopo Morroni e parliamo del cane. E allora, signori, abbiamo parlato della sua vista, abbiamo parlato del suo incredibile olfatto che gli permette di percepire molecole con una sensibilità infinitamente superiore alla nostra e di discernere tantissime molecole, ma dobbiamo ancora andare su un altro senso fondamentale per il cane, che è l'udito. E effettivamente, per entrare nella testa di un cane parlando di udito, dobbiamo veramente pensare a un mondo completamente diverso rispetto al nostro, perché il cane non solo riesce a sentire suoni molto più deboli di quelli che riusciamo a percepire noi, fino a 4 volte più distanti. Di solito si calcola così un pochino l'acuità della percezione uditiva, si capisce a che distanza

0: bassa riesci a percepire due suoni come diversi fra loro. Questo è più o meno il senso. Ecco, il cane ha quattro volte la nostra distanza, quindi se noi riusciamo a percepire quel suono di quell'intensità, quei due suoni di quell'intensità come distinti a 10 metri massimo, il cane lo fa a 40 metri. Ma oltre questo vive un mondo in cui percepisce un'infinità di ultrasuoni che noi non possiamo immaginare. Mentre noi sentiamo il silenzio, i cani sentono alcune cose che per noi sono incredibili. Ad esempio, sembra possano ascoltare il rumore della corrente che fluisce nelle nostre prese elettriche.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Blood, 13:45 minuti in questo istante. Benissimo, effettivamente i cani sentono molto molto molto meglio di noi, riescono ad arrivare a degli ultrasuoni piuttosto importanti, circa il doppio della nostra capacità uditiva, anzi un po' più del doppio, e non solo, hanno una capacità cerebrale di selettività acustica, cioè riescono in qualche modo nel loro cervello, questo sembrerebbe, a isolare un suono specifico dal rumore di fondo. Per esempio, il classico motivo per cui anche in una zona trafficata il cane, anche se traffico tutto il tempo, riconosce il suono della tua auto che sta tornando a casa in mezzo a quelle delle altre, qualcosa che noi non sappiamo fare. Le orecchie ovviamente sono totalmente orientabili, ci sono 18 muscoli dedicati a orientare perfettamente le orecchie proprio per andare a, appunto, captare il suono solo da un lieve arco di spazio, fetta di spazio, ce la posso fare anche io, ed effettivamente ha un'altissima sensibilità generale, nel senso che, come già detto, sente suoni molto più forti dei nostri. Questo ovviamente ci dà in parte conto del dramma dei famosi botti di Capodanno, cioè loro non sentono solo il botto, ma sentono un'altra miriade di suoni che si generano intorno al botto, per cui per loro è non solo più forte, 4 volte più forte che per noi, ma molto più spaventoso, molto più ricco, molto più strano. A questo però si unisce anche una, diciamo, capacità leggermente inferiore rispetto al gatto. Quindi, se parliamo di olfatto, il cane è più forte, ha un olfatto più preciso e a volte spesso più sensibile. Se parliamo invece di udito, il gatto continua a vincere, perché effettivamente capta una serie di ultrasuoni che il cane non riesce a captare. Di conseguenza, il cane in casa sente una marea di suoni differenti da quelli che sentiamo noi, suoni e ultrasuoni che noi non riusciamo a immaginare, perché naturalmente non esistono all'interno del nostro orecchio, non è capace il nostro orecchio di percepirli, il nostro cervello di elaborarli. E poveretti, pensate che incubo deve essere vivere costantemente circondati da roba elettrica che, guarda un po', fa suoni proprio in quella frequenza. Voi mi direte, ma pure il gatto uguale, anche lui li sente. Sì, ma come abbiamo già constatato prima, de media il gatto non gliene sbatte il...

Milk Lizard. Mi avete chiesto qualcosa di spettinato dei Dillinger Escape Plan, e quindi direi eccolo qua, qualcosa di bello spettinatello in quell'ambito. Quindi udito, molto molto buono, ottimo localizzatore, ma non anche qua il migliore del mondo. Ora, tante volte su questa questione però della, diciamo, dell'inquinamento acustico per il cane si è dibattuto molto, e ultimamente ci sono alcune indicazioni. Io su questo non vi posso dire niente, non ho anche mai avuto il cane, quindi vi riporto semplicemente quello che trovo banalmente, e ci sono delle indicazioni per cui forse effettivamente farebbe bene iniziare a ragionarci sopra. Perché? Perché, come già detto, il gatto lega di meno il rumore all'emotività. Quindi, nonostante il mio gatto, per esempio, Ponky, abbia il terrore dei botti, è una cosa molto meno diffusa rispetto ai cani. In linea di massima, i cani sono animali che tendono a essere più emotivi, a collegare soprattutto suoni a un'emotività forte. Ragion per cui, se il gatto sente tutte le prese elettriche e tutti i vostri elettrodomestici perché percepisce gli ultrasuoni, tendenzialmente sembra che non lo affligga più di tanto, mentre i cani potrebbero essere stressati secondo alcune visioni. E quindi uno dei consigli che vengono dati è: se vedete che il cane è nervoso, evita una stanza, oppure lo dovete lasciare dentro casa per molto tempo, di non lasciare gli elettrodomestici in stand-by, ma di chiudere la presa, letteralmente evitare che ci sia un passaggio di corrente, perché sembrerebbe, e ripeto, dovete prenderla con le molle questa roba qua, perché è una cosa uscita di recente che non è confermata da tutti e da tutti i veterinari, ma sembrerebbe, secondo alcuni, che questi rumori possano stressare giorno dopo giorno il cane, soprattutto in presenza di un elettrodomestico che magari è un po' vecchiotto, che fa un sibilo che noi non possiamo percepire, che invece per il cane è un trapano nella testa. Quindi così io lancio là anche questa informazione, fatene quel che pensate sia utile.

Drunken Lullabies. Ebbene, a questo punto, nell'ultima ora di trasmissione che ci resta insieme, perché sono già le 13.57, ci avviciniamo dunque alla pausa, parleremo di una cosa, secondo me, molto interessante, soprattutto quando parliamo di cani. Perché, in linea generale, il gusto è uno dei sensi che esploriamo meno negli animali. Ma è uno dei sensi più facilmente esplorabili, perché anche il gusto ha una sostanzialmente un'immediata controparte fisica. Le famose papille gustative e i tipi di papille gustative, i famosi sapori, no? Fondamentali, il salato, il dolce, l'acido, l'amaro, vi ricordate tutta sta roba dalle elementari? Ecco, il gusto è interessante nel cane soprattutto per una questione, perché è legato alla dieta. Ed è qui che il cane, pur essendo di base un predatore, perché siamo d'accordo che il lupo, quindi l'antenato del nostro cane domestico, è di base un predatore, ha una dieta completamente diversa dal gatto e un organismo pensato in maniera completamente diversa dal gatto. Scopriremo qualcosa in più su dieta, domesticazione e che cosa significhi davvero essere onnivori, parlando delle papille gustative presenti sulla lingua salivosa dei vostri cani. Alla pausa delle ore 14 ci arriviamo con quasi dolcezza, almeno una dolcezza accennata all'inizio. Questo arpeggietto potrebbe farci pensare quasi a un qualcosa di melodico e nostalgico, e invece

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola, rosso o bianco, 75 cl a 1 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
6: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere
7: on Radio Rock. 4 minuti dopo le 14, questa domenica 23 agosto, siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle ore 15. Stiamo insieme un'altra oretta per parlare dei cani. Abbiamo parlato della loro vista, del loro incredibile olfatto e del loro ottimo udito. Adesso ci manca un senso, levato il fatto che il tatto magari è un po' meno interessante, ovvero quello del gusto, che si lega, come vi ho già detto, strettamente alla dieta. Perché il cane è un animale peculiare e effettivamente non è semplice capire benissimo che dieta debba avere un cane, perché il gatto lo sappiamo tutti che se mangia la carne, ma il cane mangia la carne sì, ma anche tutto il resto tecnicamente, se glielo diamo. Qualcosa gli fa male, qualcosa no. Qualcuno nutre regolarmente il cane con il riso, qualcun altro dice che i cereali gli fanno male, lo fanno gonfiare. Insomma, cerchiamo di capire un pochino quali sono le alimentazioni corrette in generale per la specie cane, presupponendo quello che abbiamo detto ieri: la selezione genetica delle razze ha fatto sì che poi spesso e volentieri ogni razza abbia bisogno di un'alimentazione sua. Ma andiamo a vedere un pochino la specie nel suo ambito più generico. Lo facciamo ovviamente al suon di rock. Arrivano gli Skid Row, questo è Big Guns.

Skid Row alle 14:08. E infatti mi dite alla mia do cibo secco iperallergenico, perché quando è stata sterilizzata gli hanno trovato un'intolleranza alimentare. Sì, effettivamente so, tantissime razze moderne, anche il Labrador e il Golden, hanno questo problema, che soffrono di intolleranze, allergie, dermatiti derivanti da intolleranze alimentari, eccetera eccetera. E questo purtroppo dipende dalla selezione della razza, che è stata, come già detto, estetica o funzionale, e non una selezione che andasse a privilegiare la qualità di vita dell'animale. È il motivo per cui appunto i bulldog francesi vivono sostanzialmente in agonia. Benissimo, ma in generale il cane come specie, quindi andando a prendere il classico bel meticcio ignorante tosto geneticamente, è una specie molto peculiare, perché si pone in mezzo a due estremi, spostato un po' verso il lato predatori. Cioè, noi sappiamo benissimo che esistono diversi tipi di alimentazione nel mondo animale, ma li sappiamo distinguere un pochino poco. Sappiamo che esistono gli erbivori, e gli erbivori non significa che non mangiano carne, significa che fisicamente mangiano l'erba, le foglie, il legno, che possono digerire la cellulosa. Quindi anche se io sono vegano non sono erbivoro, perché se mi mangio l'erba non ne trovo, non riesco a estrarne zuccheri. Poi ci sono gli onnivori come noi. Noi non digeriamo praticamente solo la cellulosa, quindi l'unica cosa che veramente non assorbiamo è l'erba in senso lato, magari la assorbiamo per altre vie, ma quello è un discorso parallelo. Ma in compenso riusciamo a digerire e a trarre energia un po' da tutto. Preferiamo i carboidrati, eh? Carboidrati, prima cosa. Ma se non ci sono i carboidrati e ci sono le proteine, va bene uguale. E poi ci sono i carnivori, tipo il gatto. Il gatto il carboidrato non lo può mangiare, non lo digerisce, non è fattibile darglielo, lo fate stare male, gli date una roba che è totalmente indigesta, come da una bufala a uno intollerante al lattosio sostanzialmente. I gatti devono mangiare solo carne, esclusivamente. E questo aiuta il gatto da un certo punto di vista. Infatti rispetto al cane, il gatto, di gusto vero e proprio, non sente una cippa, tanto sempre carne è. Brand new music right here. Brand.

Dinosaur Junior, mi correggete, mi dite che la bufala di lattosio ne ha molto poco, va bene, ok, come dare dei fiocchi di latte a un intollerante al lattosio. Quanto siamo puntigliosi, no, avete fatto bene in realtà da comunicarmelo benissimo. Io poi sono talmente tollerante che pure se la vedo anche una bufala già inizio a stare male, ma quello sarà a questo punto un problema mio. Però in ogni caso, come già detto, abbiamo erbivori, onnivori, carnivori. Non abbiamo solo queste tre categorie, naturalmente, così sono tre estremi, se vogliamo, e quindi abbiamo da un lato la mucca, erbivoro e basta, mangia solo l'erba, fine, cellulosa e basta. Poi abbiamo noi, l'onnivoro, noi siamo fra gli onnivori più onnivori di tutti, cioè possiamo mangiare quasi qualsiasi cosa. Noi, i topi, i ratti, i roditori, per esempio, siamo super onnivori, incredibili. Ci sono i carnivori stretti come i felini, solo carne, non mangiano niente altro. E poi c'è il cane, che è una cosa un pochino strana, cioè il cane tecnicamente sarebbe una sorta di carnivoro preferenziale, cioè se può, lui si mangia la carne, assolutamente, prima scelta del cane sempre carne, in natura, parliamo del cane generale come specie, ripeto, non della singola razza, del singolo caso, ovviamente, ma di base, se non riesce a predare, può anche adoperare i carboidrati. Può anche adoperare una quota di carboidrati, mangiare della frutta, per esempio. Sapete che i cani mangiano la frutta, ma anche i carboidrati complessi, il pane, il riso possono mangiare. È una sorta di metabolismo che hanno, un po' meno efficiente del nostro, ma che non usano come primo mezzo. Loro di base carne, ma se poi non c'è proprio niente, scavo col muso, trovo una patata, qualcosina ci faccio comunque.

Capone Girls. Quindi, in linea di massima, il cane viene considerato una sorta di carnivoro facoltativo, così viene chiamato, carnivoro opportunista oppure onnivoro facoltativo. Che significa? Significa che è più carnivoro che onnivoro, se vogliamo, ma facoltativamente può diventare anche onnivoro se non trova la carne. Questo si spiega in se vedete un percorso evolutivo in generale dei canidi, se pensiamo al lupo e ai felini, i predatori in generale, abbastanza diverso. Cioè i felini, se vogliamo, sono predatori, più predatori, hanno le unghie retrattili, possono agguantare la preda al collo per strangolarla, hanno meno possibilità, non possono restare senza preda in alcun modo, e tutto è specializzato per acchiappare la stessa. Quindi dov'è che si può risparmiare se siete un gatto? Ma sul gusto. Cioè, una volta che con l'olfatto mi sono assicurato che quella è un topo, quella è un uccellino, un piccione, è una cosa che io mi posso mangiare, l'ho presa e l'ho catturata, io tanto solo carne devo mangiare. Se l'ho capito prima, da movimenti, olfatto, il gusto serve proprio per capire se qualcosa di enorme sta andando male, cioè sta roba è marcita totalmente, ma quello lo sente prima l'olfatto, il gusto neanche ci arriva. I gatti sostanzialmente decidono cosa mangiare solo dall'olfatto. Gli esseri umani principalmente dalla vista e dal gusto invece. Noi guardiamo, osserviamo, pensiamo, ricordiamo, è simile ad altre cose che ho mangiato, assaggiamo e cerchiamo di capire. Il nostro gusto di conseguenza deve essere molto molto sviluppato. Il cane è a metà. È propriamente a metà strada. Cioè, se andiamo a vedere, per esempio, le papille gustative del gatto sono circa 470, pochissime, quelle dell'uomo 9000, capite, sviluppatissimo, quello del cane 1700. Per esempio, il cane percepisce il dolce, invece il gatto assolutamente no, perché deve capire se comunque ci sono carboidrati utilizzabili, ma sente comunque parecchio meno di noi.

Quelli che ben pensano, Frankie, High Energy. Ebbene, effettivamente, se ci pensate, il numero di papille gustative più o meno classifica gli animali. Cioè, il gatto ne ha pochissime perché è un carnivoro obbligato. Il cane ne ha già di più, più di 3 volte tanto il gatto, perché è un carnivoro principalmente. Però poi deve poter distinguere il ratto e gli esseri umani, che invece sono onnivori totali e generalisti, ne hanno molte di più. Il ratto 6.000, noi addirittura 9.000. Perché? Perché abbiamo compensato l'olfatto con il gusto. Se vedete in tante di queste puntate in cui parliamo di animali magari che conosciamo un po' di più e dunque in cui possiamo approfondire i loro sensi e il modo in cui percepiscono il mondo, avete potuto vedere in maniera molto evidente che l'evoluzione è una sorta di build di un videogioco. Non so se vi è mai capitato di giocare a quei videogame o a quei giochi di ruolo in cui all'inizio della partita vi danno un tot di punti che voi dovete distribuire nelle vostre abilità. Quindi che cosa farete? Punterete tutto sulla forza? Cercherete di essere equilibrati ma non spiccare in niente? Come giocherete le vostre fish? L'evoluzione è un po' così se ci pensate effettivamente. Cioè, gli esseri umani hanno perso l'olfatto ma guadagnato una vista dettagliata dei colori e un gusto che nessuna specie riesce a superare. Effettivamente noi come vista dei dettagli, come capacità di trarre informazioni dal mondo dalla vista, siamo veramente al top dei livelli in generale fra gli animali. Abbiamo il gusto più raffinato di tutti i mammiferi molto probabilmente, ma per avere questo abbiamo perso completamente l'olfatto, abbiamo perso tutta la parte dell'udito ultrasonico. Insomma, come al solito l'evoluzione insegna che non si può avere la famosa botte piena e moglie ubriaca. Che poi la botta piena non lo capisco, ma perché bisognerebbe avere la moglie ubriaca?

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
8: Rock. 14:32 minuti, domenica 23 di agosto. La fiera delle fiere con voi per un'altra mezz'oretta fino alle ore 15. Io sono Jacopo Marroni e vi accompagno in questa puntata in cui parliamo del cane. Abbiamo parlato un po' di tutto, della sua vista, del gusto, dell'olfatto e dell'udito, per tentare di capire come vedono il mondo i nostri amici a quattro zampe. Adesso mi arrivano un po' di domande al 3899106600 che ho raccolto nel corso della trasmissione per fare un'ultima mezz'oretta di Q&A. Così si dice adesso in termini anglofoni, ovvero domande e risposte, almeno le migliori risposte che riesco a trovare, perché come già detto io non è che sia un tempio dello scibile, io sono semplicemente la voce narrante che va a cercare nelle fonti e vi riporta quello che altri dicono. In ogni caso tutto ciò lo facciamo a suon di rock e iniziamo da un Back in Time targato Reverendo Manson. This is the new shit.

0: This is the new shit, Marilyn Manson, back in time, 14:37 minuti, mi fate un po' di domande e allora proviamo a rispondere per quello che è possibile, quantomeno. E due domande che sono arrivate durante la trasmissione, una è arrivata un'oretta fa, un'altra pochi minuti fa, si concentrano riguardo al cane e alla televisione, ovvero se per una volta, intanto mi si chiede, cerchiamo di chiarire se i cani vedono o non vedono quanto bene la televisione, perché c'è effettivamente una lunga vulgata appresso a questa questione. E c'è un altro di voi che invece mi dice sostanzialmente perché alcuni cani vedono lo schermo e altri no. E poi ovviamente sostanzia la domanda: il mio Zeus, che è un barbone molto intelligente e molto attivo, non vede le immagini della TV, non vede il telefono, niente, assolutamente. Mentre il cane di mia sorella, che anche lui è un barbone, qualsiasi cane, capra, giraffa passa nel televisore, lui si avventa sulla TV e abbaia come un ossesso. Allora, signori, sono un paio di cose diverse, ma qui si può dare effettivamente una risposta. Partiamo dalla televisione. Ad oggi i cani vedono la TV? Sì. Perché ho detto ad oggi? Sono per caso evoluti i cani? No, sono evolute le TV.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio

Dance, decifra le nostre novità. Sono molto felice di riabbracciarli. Bene, 14 e 42 minuti. Sì, sono evolute le televisioni. Effettivamente i cani fino agli anni 80 non potevano vedere la TV. È una questione di frame rate, come si dice, ovvero praticamente è una spiegazione di è una questione di quella che viene chiamata Critical Flicker Fusion, o CFF in inglese. Ovvero, che significa? Significa la frequenza a cui delle immagini, che in realtà sappiamo benissimo come funziona il cinema, sono singole immagini sfarfallate date in frequenza, si fondono in un'immagine unica. Per il cervello umano è abbastanza basso, cioè noi quando le cose iniziano ad andare a la frequenza di 50 Hz, 50 immagini al secondo, 50 giri al secondo sarebbe l'Hz, ma insomma non ci interessa. Ora prendiamo una frequenza che è la frequenza di quanto spesso passano le immagini, immaginate la pellicola proprio cinematografica delle singole immagini che passano, già noi a 50 Hz vediamo le cose fondersi, le vediamo completamente fluide e questo significa che quando abbiamo iniziato a fare le televisioni, dato che ovviamente fare una televisione che abbia una frequenza, un frame rate più alto è più difficile e più costoso, abbiamo fatto televisioni che avessero i frame rate adatti agli occhi umani, a 50-60 Hz. Il famoso PAL, non so se ve lo ricordate, i vecchi videogiochi dovevate prenderli in PAL o in SCAT, in dei formati, perché sennò non giravano sulle TV americane o italiane, oggi non è più così, era un formato a 50 Hz fisso. Peccato che la frequenza di fusione dello sfarfallio del cane è molto più alta, è tipo 80 Hz. Di conseguenza le TV vecchie per il cane sono sostanzialmente una strobo in discoteca e non riescono a vedere niente, ma gli schermi moderni LED, OLED, QLED hanno tutti dei refresh rate, dei frame rate molto più alti di 60 Hz, 80, 120, 240, roba del genere, insomma. Ormai gli schermi hanno un frame rate molto più veloce e quindi che superano la frequenza di fusione dello sfarfallamento nel cervello del cane, il che significa che oggi, eccetto questioni specifiche di difetti visivi legati alla razza, tutti i cani vedono fisicamente il televisore. E allora perché fra i cani degli ascoltatori uno si avventa sul televisore e per l'altro appare quasi invisibile?

Rising Sun 41. Ebbene, questo è uno dei brani che è ancora adoro dei Sun 41. Fra l'altro dal vivo la fanno tipo metallona. Perché non l'ho messa dal vivo? Vabbè, ormai non l'ho fatto. Allora, bene, quindi tecnicamente, teoricamente, tutti i cani dovrebbero vedere la televisione alla stessa maniera. Ci sono però delle distinzioni importanti. Un mix fra razza, genetica e carattere. Ovvero, partiamo dalla razza. La razza fa sì che la posizione degli occhi sia stata leggermente modificata. Per esempio, i levrieri, per il tipo di occhio di retina che hanno e per la posizione degli occhi, sono sensibilissimi ai movimenti. I levrieri è per dire un tipo di cane, mica solo i levrieri, intendo ad esempio i levrieri, quindi alcune specie. Altre, per esempio pensiamo al classico carlino, invece gli abbiamo costantemente spostato gli occhi davanti, no? Con quel muso schiacciato, gli occhi sono molto meno laterali rispetto a quelli di un pastore tedesco, ecco, anche solo per dirne un altro, ma sono davanti, e quindi sono animali che hanno una percezione diversa della profondità e sono meno sensibili, per esempio, ai movimenti nei campi laterali. Oltre a questo, probabilmente, e ovviamente non posso dare una spiegazione per cani che non ho mai visto, nessuno può farlo, possiamo solamente darci idee di cosa potrebbe essere, ci può essere un insieme di sensibilità personale al movimento, agli oggetti che si muovono, ma anche tanto carattere. Cioè probabilmente uno dei due cani ha capito che quella roba là è sul televisore, che nessuno, che non gli romperà mai le scatole, che è dietro a un vetro, che la vede, che non è una roba da interagire. Quell'altro invece di carattere non gliela fa, vede una roba che è tipo un animale e deve fare qualcosa e deve reagire. Quindi è probabilmente più questo che il fatto che vedano o non vedano le singole immagini.

0: Dog, Temple of the Dog. E beh, e questa non poteva mancare nella settimana che abbiamo tutta dedicata al nostro amico a quattro zappe. Bene, a questo punto vi racconto anche un esperimento che è stato fatto, che io devo controllare ancora, non ho fatto a tempo ora perché l'ho appena letta questa cosa, ma la controllerò, cercherò di farlo insieme a voi, che si basa proprio sulla questione televisione gatto. Sì, c'è ancora, eccolo qua, ci sono appena entrato. Oh, basandosi sul fatto che i cani vedono in maniera differente ma possono apprezzare le immagini della televisione, è nato Dog TV. Sì, è nato Dog TV, è la televisione studiata appositamente per i cani e ovviamente anche gli umani che stanno lì accanto. Che cos'è che è studiato specificamente per i cani? Che significa? Hanno fatto contenuti per cani? Sì, non solo, cioè sia contenuti per cani nel senso che sono andati a cercare sostanzialmente immagini calme che abbiano dimostrato secondo loro, quantomeno secondo loro, che siano appunto immagini gradevoli, serene per loro, ma poi è stato aggiustato il frame rate per essere più visibile senza stress dal cane e vengono tarati tutti i colori, ad esempio per adattarsi al daltonismo del cane. Secondo quello che sostiene Dog TV, è scientificamente sviluppato e servirebbe a ridurre stress ed ansia nel cane, cioè una sorta di terapia televisiva per il vostro piccolo amico. Ora questa cosa la trovo divertentissima, fra l'altro comunque pare sia gratis, mo ci stavo entrando adesso cosa riusciamo a inventarci. Poi ovviamente c'è il premium se volete pagare per guardarvi la TV, la Dog TV con il vostro cane. Io al massimo metto musica per gatti alla mia e io però su questo effettivamente posso anche condividere che i ratti amano moltissimo Taylor Swift. Non mi chiedete perché, ma se mettete Taylor Swift con i miei ratti si calmano, sono tutti sereni, tranquilli e tranquillotti. Vabbè, con la Dog TV io vi saluto, l'appuntamento con il sottoscritto il prossimo weekend sempre fra le 12 e le 15, sempre per parlare di bestie. Vi lascio con un Ozzy Osbourne del 2022 insieme a Tommy Yomi e a tutti voi. Ciao!
1: Avete ascoltato Animal House? Animal House. On Radio Rock.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Aptodis, averla ti conviene!
5: Aptodis, averla ti conviene!
6: Aptodis, averla ti conviene!
5: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
7: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Ora su Radio Rock. I racconti della scolopendra.
10: La meraviglia, lo stupore, l'assenza di titoli di studio, ovvero i racconti della scolopendra fino alle 18 su Radio Rock, classicone, e si comincia.
1: Radio Rock, back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

porta sapone degli alberghi, qualcosa alla quale teniamo veramente molto, moltissimo. Qui fino alle 18 la Scolopendra, lo sapete ormai, insomma, in solitaria. Matteo Cillari ormai uccel di bosco, chissà dove si trova, ma continuano le grandi inchieste della Scolopendra al nostro numeraccio 3899 106 e 600 su Telegram e su WhatsApp. Oggi voglio sapere cosa vi circonda, qualsiasi cosa sia, che sia, non lo so, l'autostrada A1, casa vostra, dei cyborg a forma di Angelo Bonelli, qualsiasi cosa sia. Voglio sapere cosa vi circonda in questo preciso istante.

Blood Oats, Fury Down con la loro novità da votare sul sito radiorock.it. 15:20, Scolopendra in solitaria, vi sto chiedendo di raccontarmi cosa vi circonda in questo preciso istante. Scrivono Marta e Agata. Ciao, pensate, da Marta e Agata. Circondate dal lago di Martignano in questo momento, luogo del cuore. Beh, effettivamente, luogo molto bello, beate e voi, bel posto per passare la domenica. Insomma, al momento intorno a me un gregge di pecore, scrive Camper, signore Camper, uomo e camper con la K tra l'altro, intorno a me quindi gregge di pecore. Ci tengo a segnalare che sono in zona Trullo a Roma, oh, zona che devo dire insomma riserva sempre delle grandissime sorprese.

0: I signori Dead Pirates, questa era Mel su Radio Rock. 15 e 26 minuti, cosa vi circonda in questo preciso istante? Domanda del giorno, sentiamo le vostre risposte.
1: Gloriosa mezza scolopendra, eccomi di nuovo così, con il consueto aggiornamento da,
0: dici,
1: scanno,
0: dici, da scanno
1: con gli infissi. Da cosa sono circondato? Infissi, vernice, pennelli e pure scorpioni, perché in cantina ci sono gli scorpioni. Ciao, un saluto e buon pomeriggio da Andrea.
0: Ciao caro Andrea, tu quanti anni è che sei intrappolato ormai da questi infissi? Sono ormai settimane che ci fai sapere che sei al lavoro. Aggiornaci anche proprio su quando finirai, così capiamo a che punto sei. Signori Rolling Stones su Radio.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Stai ascoltando
0: i racconti della Scolopendra
1: on Radio Rock.
10: Grande inchiestona della Scolopendra in questa domenica 23 di agosto. Dovete rispondere alla domanda: cosa vi circonda in questo preciso momento? Dei paguri? Delle motoslitte? Le guardie? Qualsiasi cosa sia, ditelo alla Scolopendra in solitaria. Signori, Pink Floyd, e torniamo.

0: Cool, la loro novità da votare sul sitaccio pericolosissimo, pieno di malware, radiorock.it, quindi siete stati avvisati. Cosa vi circonda in questo preciso istante? Domandona del pomeriggio, dovete rispondere al 3899-106-600, qualsiasi cosa sia. Sentiamo il signore Augusto.
1: La spiaggia, tranquillo, poi arriva la sabbia, mi è arrivata una pallonata, i bambini che fanno...
0: Come fanno?
1: Mamma, vale!
0: Come fanno guarda, i bambini? Questi sono i bambini.
1: Con l'altro,
0: ma c'è anche la
1: mica
0: risposta,
1: dice, mamma, gli dicevo, state zitto, non urlano. Quell'altro,
0: questa è la mamma, questa è la mamma, questa è la mamma. E questo è l'inferno che si vive in spiaggia. Il signore Augusto vi ha avvisati, quindi mezzi salvati.

0: questa era America su Radio Rock, 15:55 minuti, prosegue la scolopendra in solitaria. Vi sto chiedendo cosa vi circonda in questo momento, non solo cazzate, ecco, diciamo cose anche veramente importanti. C'è chi sta lavorando per noi in questo momento.
1: Buon pomeriggio, scolopendri!
0: Ma dove sei?
1: Sono
0: dove sei?
1: Nell'occhio del mostruoso ciclone minaccia l'intera Europa nel bel mezzo dell'Atlantico.
0: Ah, cavolo.
1: Sto cercando di estinguerlo!
0: Ma questo è il tentativo di estinguerlo? Beh, secondo me ce la farà, posso dire. Secondo me è a buon punto.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Su Radio Rock, su Radio Rock.

0: Thief su Radio Rock, con la loro novità da votare sul sito radiorock.it. Entra in rotta di collisione, in polemica, la signora Polpetti con gli America, che in tutti questi anni ancora non sono riusciti a trovare un nome a questo dannato cavallo. Ci vuole veramente poco, e che so, Pony, tiè, si chiama Pony, vabbè, bene così. No, meglio, Sigfrido Ranucci, la proposta della signora Polpetti. Devo dire, Sigfrido, nome adatto per un cavallo, insomma, può andare bene. E poi c'è anche chi canta i Metallica.
1: È tornato?
0: È maestro.
1: Non mi ricordo il testo qui.
0: Perfetto. Devo dire che è perfetto a spazzare via tutta questa letizia, il Grinch, l'oscuro di Teramo, il signore Fabrizio Guerrieri coi suoi recapponi. In the
2: imagination of... Dugas Recappone, start of episode.
0: Ah, starto.
2: Comincia la trasmissione. La maglietta blu che implora fresco è un recappone.
0: Implora.
2: Dugas Recappone è offerto da il dispositivo antifanghiglia nei porta saponette degli alberghi. Non di lusso.
0: Non di lusso.
2: Quello che vi circonda. Lago di Martignano, luogo del cuore. Al momento gregge di pecore, zona Trullo, Roma.
0: Le fa uguali.
2: Scanno, infissi, vernice, pennelli e pure scorpioni, perché in cantina ci stanno gli scorpioni.
0: Bello anche il lago di
2: la
0: Scanno.
2: La spiaggia, tranquillo, poi arriva la sabbia, una pallonata, i bambini che fanno quell'altro
0: inferno sulla terra.
2: Mica ci sta la mamma che gli dice de sta zitto, no? Nell'occhio dell'intero ciclone che minaccia l'Atlantico, sto cercando di estinguerlo.
0: Così si estingue?
3: Tu che sei un recapone, torna fra un'ora.
0: Fabrizio, solo una cosa, con tutto il cuore: vaccinali sti ragazzini. E dai, su, non fa il coso. Dai, su, vaccinali, mi raccomando, molto importante. 3899 106 e 600, cosa vi circonda in questo preciso istante? Ditelo alla scolopendra in solitaria qui fino alle 18 su Radio Rock, Sioni Clash.

0: 16 e 19 minuti, ancora qui la Scolopendra. Sentiamo la vostra viva voce, Fabrizio.
1: Ciao ragazzetti, noi siamo in giro sul Lungotevere, bene, siamo stati a Parco Marconi a fare un po' di casino.
0: Ottimo.
1: E adesso con i miei piccoli in macchina,
0: che saluto i piccoli,
1: vi chiediamo una bella canzone rock di Michael Jackson. Un saluto da Greta e Pierpaolo, dai con la caciara.
0: Michael Jackson su Radio Rock, ragazzi, impossibile.

su Radio Rock. Mamma mia, Greta e Pierpaolo, che danno che avete creato. 16 e 24 minuti, ancora qui Scolopendra in solitaria. Cosa vi circonda in questo preciso istante? Domanda del pomeriggio. Ci scrive il signore, andiamo a verificare, grazie ai nostri commissari. Emanuele, sto a casa di una mia amica, la sto aiutando a pulire, rimango con voi. Se attenzione, cioè se mi accontentate con gli Slayer su Radio Rock, adesso non vorrei ripetermi, ma veramente ragazzi, forse siete fuori di testa.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili.
4: Come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Stai ascoltando
1: i racconti della Scolopendra.

Signori Garriers da votare sul sito radiorock.it. Allora, sono tanti i messaggi che devo leggere, qualcuno non lo so, sicuramente dimenticando. Allora, dobbiamo salutare il signore Orghe, buona domenica a tutti, un abbraccio. Orghe dal Paraguay, mitico, grandissimo Orghe. Poi mi sono sicuramente perso, ecco qua, Anto, la poetessa della notte della scolopendra. E cosa mi circonda? Un drone. Attenzione, non so chi l'ha mandato, lo stronzo del mio ex, forse, questo è possibile, speriamo che non sia così. Poi andiamo da Sally, che scrive: di ritorno a Roma, ahimè, domani si torna al lavoro, ma se mettessimo i Verdena, sì, vabbè, certo, magari cielo super acceso su Radio Rock, sì, due volte, proprio due.

I signori Verdena, questo era Cielo Super acceso, 16:47 minuti, quasi 48 su Radio Rock Scolopendra in solitaria. Allora dobbiamo andare al signore Piccione che ci scrive: cordialità alla Scolopendra, l'asse portante musicale delle nostre peggiori intenzioni. Sono attualmente circondato da acqua, cloro, birre e noccioline. Indosso i miei occhiali a lenti blu perché voglio vedere il mondo che degrada con colori diversi, colori migliori, migliori per tutti. Dopo sarò circondato dalla terza brace di fila in quel dei castelli romani che mi condurrà nell'oblio escatologico. Un saluto dal Piccione che vi stima e vi vuole bene. Signore Piccione che sta andando diretto verso l'avere delle mani palmate, anche i piedi, credo, visto tutto il tempo che trascorre in acqua. Questa è la vita del signore Piccione. Poi andiamo dal signore Adriano Paoletti, nome e cognome, così lo andate a cercare per bene. Scolopendra, stiamo andando a Porta di Roma a fare un giro con varie persone, chissà chi si nasconde tra queste persone, tra cui mio fratello, la sua ragazza e nostra cugina americana. Credo che comprerò un Samsung laptop. Questa è l'esosa vita del signore Adriano Paoletti.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola, rosso o bianco, 75 cl a 1 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Stai ascoltando
0: i racconti della scolopendra
1: on Radio Rock.
11: Più di 10.000 ombrelloni, quelli trafugati da Matteo Scillario, che in questo momento si trova nelle patrie galere. 17.3 minuti, inizia l'ultima ora di Scolopendra per raccontarmi cosa vi circonda in questo preciso istante. 3899 106 e 600. Signori Police, e si torna.

0: Volentieri Mastodon, novità da votare sul sito radiorock.it. Sto facendo un macello. Fortunatamente evitato il disastro. Per un attimo si parla di disastri. Ecco l'uomo falena della scolopendra. Signore Fabrizio Guerrieri, che ogni ora ci delizia coi suoi recapponi.
1: Tuccherso Recappone, mid episode. In mezzo alla trasmissione, il ventilatore in ricarica è un recappone.
0: Si ricarica.
1: Tuccherso Recappone è offerto da Il Prosciutto Cotto, Tiziano.
0: Ciao Tiziano.
1: Creato apposta per quei palati che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Tiziano, non costa un cazzo. Quello che
0: costa.
1: Vi circonda. E chiamiamolo Sigfrido Ranucci, sto cazzo di cavallo.
0: Benissimo, Sigfrido Ranucci va benissimo.
1: E tonai, non mi ricordo il testo qui.
0: Cazzo, ma è uguale
1: a Metallica. Siamo stati a Parco Marconi e ora una bella canzone rock di Michael Jackson, Greta e Pierpaolo. Ciao! Sto a casa di una mia amica, aiutando a pulire, rimango con voi se Slayer,
0: solo
1: veloce stronzo. Io sto qua, nel
0: stronzo.
1: Paraguay. Un drone, non so chi l'ha mandato, lo stronzo del mio ex, forse.
0: Emilio Pappagallo.
1: Di ritorno a Roma, ahimè, domani si torna al lavoro, ma se mettessimo i Verdena? Senza veloce che aggiungo stronzo. Quella cosa che fa rima con poronzo. Acque, acqua, cloro,
0: aggiungo
1: birre,
0: io.
1: Noccioline, occhiali a lenti blu, che degrada per tutti. Per tutti, poi terza brace di fila che mi condurrà nell'oblio escatologico.
0: Wow.
1: Porta di Roma con varie persone, tra cui mio fratello, la sua ragazza e cugina americana. Credo che comprerò Samsung laptop.
0: Ma no,
1: io
0: rubalo.
1: Ce l'ho. Compra di quello che
0: perché
1: c'ha
0: comprare?
1: L'ingresso LAN, capito? Perché sennò poi per gli aggiornamenti con lo wifi ci mette 40 ore, capito? Fai così. Attacco LAN.
0: Il prezioso Fabrizio
2: torna fra un'ora.
0: Continuate a raccontarci cosa vi circonda in questo preciso istante.

pedine dietro al muro, nascoste da una finta edicola votiva a casa al lago di Matteo Cillario, che in questo momento è impossibilitato causa forze dell'ordine a partecipare a questa puntata di Scolopendra, ma tornerà, siamo sicuri. Nel frattempo ci state raccontando cosa vi circonda in questo momento. Al momento sono circondata da girasoli. Oh, una cosa bella. No, siamo fermi in mezzo ai campi causa traffico del rientro. Ester e Maurizio che possono farsi angeli salvatori di chi magari si trova sulla stessa strada. Quindi fateci sapere dove siete, che così magari diamo un consiglio. Arriva il maestrone su Radio Rock.

sa di me. Si sa già come io son contento, quindi a Paolo Fabri 43.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Su Radio Rock, i racconti.

Newsstand, novità dei signori Greta Van Fleet, novità da votare sul sito radiorock.it. Vi amo, ciao Pux, ci scrive, indovinate un po', proprio Pux, in merito al via Paolo Fabbri 43 del maestrone Francesco Guccini. Stessa cosa si accoda anche il signore Marco 71, scrive applausi, che però non risponde alla domanda privata. Gli ho chiesto se in questo momento lui è circondato da asini o cavalli, non è chiaro, sembrerebbe più un cavallo, anche se all'inizio l'ho scambiato per un asino. Quindi insomma tutto bene in questo 23 di agosto, si mantiene la lucidità proprio assolutamente.

Teddy LeChat, signori Offenbach, live del 1974, 17:49 minuti, ancora qui la Scolopendra. A proposito di gatti, e ci scrive la signora Polpetti, ci manda immagine di gatto gamberetto, proprio la suddetta signora Polpetti che si gode la vita.

0: signori, Vox Low su Radio Rock, 17:54 minuti, arrivata alla fine anche per questa puntata di Scolopendra in solitaria. Torneremo sabato prossimo anche con Matteo Cillario, ma poco prima della fine. In the
1: imagination of... Tugger Sarcappone, end of episode. Finisce la trasmissione. Matteo Cillario, le patrie galere e Eure Cappone.
0: Ah, lì è, lì l'hanno messo.
1: Quello che vi circonda. Girasoli. Bello? No, fermi in mezzo ai campi causa traffico del rientro.
0: Bella merda.
1: Via Paolo Fabbri 43, vi amo, applausi.
0: Bravi, bravi, bravi.
1: Gatto gamberetto. Tu che Sore Capone torna forse sabato, forse. Ma prima hashtag NFGS. Oggi al primo posto nei gusti quelli che è la spiaggia tranquillo. Poi arriva la sabbia, una pallonata, i bambini che fanno e nei gusti di quanti? E tonai, ma non mi ricordo il testo qui.
0: Perfetto così.
1: E adesso Emma, The Rat, Lollo.
0: Oh.
1: E oggi cosa mai successa? Non aveva voglia di fare proprio nulla. E così è andato a caccia di topi. Topi che di solito infestano wasabi, probabilmente abbandonati da qualche altro speaker, uno a caso apposta per dargli fastidio. Ma mentre con lo scopettone ne giustiziava Iosa, uno di questi gli è saltato sulla testa, ha iniziato a tirargli i capelli e ora lo comanda a bacchetta. Motivo per cui la playlist di oggi sarà interamente dedicata a Topo Gigio. Radio Rock, tutto un altro chef. It's the end of Tugger Sore Cappone. And I feel fine.
0: Quanto odia gli animali questo qua, una cosa incredibile. Cioè veramente non si spiega, non si spiega, non si sa cosa gli hanno fatto.

0: Avete ascoltato i racconti della scolopendra on Radio Rock. Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Aptodis, averla ti conviene!
4: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ora su Radio Rock.
10: WhatsApp
11: on Radio Rock.
12: Buona domenica 23 di agosto, cari Radio Rockers. Questo è Wasabi, io sono Lollo e ce ne stiamo insieme fino alle ore 21. Ovviamente non senza aver ringraziato questa volta, ancora per questa volta, il solo e unico Edoardo. Oggi solo Edoardo degli Scolopendri, che vi ha tenuto compagnia nelle tre ore precedenti a queste. Ma ovviamente anche l'ottimo Fabrizio Guerrieri con i suoi recapponi. Oggi è insomma bella storia, bella storia. Mi ha messo dentro a cosettine, insomma, che mi ricordano un po' la mia infanzia. Radiorock.it, il sito della radio, 3899 106 e 600 invece il numero per stare in compagnia del sottoscritto. Ce ne andiamo subito indietro nel tempo, questa volta il 1993. L'album è un greatest hits, quello di Tom Petty and the Heartbreakers, e questa è Mary Jane's Last Dance.
11: Radio Rock, back in time.

0: Dopo il Back in Time è stato subito tempo di novità in alta rotazione come questa Bring on the Psychics di Quicksand, prima settimana per loro all'interno delle 15 novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock. Sono 15 brani che voi sapete noi vi suggeriamo, ma che vi chiediamo di votare e di, insomma, indicarci come i vostri preferiti. Chi vuole biglietti in regalo?
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Eh già, perché domenica 18 di ottobre Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Unum, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma e trovate i biglietti in prevendita su dice.fm. Però Radio Rock vi può regalare un biglietto inviando ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen al 3899106600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica quindi 18 di ottobre, Gen in concerto, Wishlist Club, Via dei Volsci 128B a Roma. E questo è un evento targato Radio Rock.

Altro bel ricaccione questo qui per Radio Rock, Rats dei Ghost. I vostri messaggi al 3899-106-600. Saluto subito Luigi che mi manda due delle sue vignettine. Una è un cane con un becco lunghissimo giallo che ovviamente diventa il pellicano, e poi un insettino con il corpo a forma di pistacchio che ovviamente è il calabronte. E beh, ci sta, ci sta. Giusto così. Saluti anche ad Emanuele che mi dice: ciao Lollo, meno male che sei tornato. Che vuol dire? Perché che cosa vuoi? Che cosa c'hai in testa? E infatti dice: ti volevo chiedere Heaven's Day dei Takida. Puoi accontentare questo rompiscatole? Te lo sei detto da solo. Te lo sei detto assolutamente da solo. Quindi io non c'entro nulla. Heaven's Day Takida.

Heaven Stay per Zakida, che a dispetto del nome, che non vengono da Tokyo, bensì sono una band rock svedese, rappresentano la richiesta fatta poco fa da Emanuele, che si è autodefinito da solo rompiscatole, quindi io non c'entro assolutamente nulla, però insomma mi ha fatto piacere rincontrarlo e poter assecondare una sua richiesta. C'è anche Rob Zombie qui nel quartier generale della musica rock. I'm a rock and roller.

rock and roller, lui è Rob Zombie. Arrivano altri vostri messaggi al 3899 106 600. Saluto anche Marco che mi dice: buonasera Lollo, ti potrei chiedere una Burn in Hell di Twisted Sisters? Grazie per la Twisted Sister, una sola Twisted, non più di una. Grazie per la compagnia, ma figuriamoci, grazie a te. Che bello, questa richiesta per un adult, perché io, sì, è vero che è rock, però insomma loro li vedo ancora nell'adult, per quanto sia glam rock, perché insomma sono truccatissimi, però Twisted Sister, Burn in Hell.

La richiesta di Marco di Twisted Sister, Burn in Hell, ci ha portato molto molto vicini alla chiusura della prima mezz'ora di Wasabi per oggi, per questa domenica 23 di agosto. Con chi me ne vado in pausa? Beh, salgo meglio di questo, salgo su una macchina di una band che c'ha proprio quel nome, la testata del motore, Motorhead, Thunder and Lightning.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
7: Stai ascoltando
2: on Radio Rock.
8: Ed eccola la prima pausa di oggi, di questa domenica 23 di agosto, che ci saluta. Ce la lasciamo alle spalle e noi torniamo indietro nel tempo all'anno 1995, grazie a Smashing Pumpkins, la loro Zero, presa da Melancholy and the Infinite Sadness.
2: Radio Rock, back in time.

anche Dead Poets Society, che il prossimo 2 ottobre usciranno con un nuovo album dal titolo Monarch, anticipato da 3 singoli, Sinner Systems, Roach e Cold. Ed è proprio Cold che noi abbiamo preso, ce la siamo messa all'interno dei 15 brani che vi chiediamo di votare, pollice su o pollice giù per questa band. Se vi piace, fate in modo che questa prima settimana non sia l'unica. Se non vi piace, la lasciamo andare.

That Day, loro sono in Non Point. E non è poi, non poco, non poco. Qui a Radio Rock. Benvenuta, benvenuta anche a Livia al 3899 106 600. Qui a Radio Rock. Lei mi scrive: ciao Lollo, ho appena visto il film Perfect Day di Wim Wenders, film meraviglioso, sono d'accordo con te, sono assolutamente d'accordo con te, tra l'altro è uno dei miei registi preferiti, insomma mi piace proprio il modo in cui lui rende la realtà in questo suo fantastico mondo visionario, per cui sono assolutamente d'accordo con te. Nella colonna sonora di questo film c'è Pale Blue Eyes di Velvet Underground. Ora sono in macchina e mi piacerebbe tanto riascoltarla. Che me lo faresti questo regalo? Ma certo che sì, e tra l'altro approfitto anche perché così abbassiamo i BPM e sogniamo tutti noi a Radio Rock insieme a te. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad.

La richiesta di Livia con questa Pale Blue Eyes di Velvet Underground ci ha fatto un po' sognare e ci ha riportato all'interno del, del mood dei film di Wim Wenders. Lei è stata ispirata proprio dall'aver visto Perfect Days e ha fatto bene, ci ha fatto anche abbassare un pochino i BPM, ma li rialziamo subito. I Bush, The Kingdom.

The Kingdom. Adesso un attimo a rialzare subito i BPM qui a Radio Rock. 3899 106 600. Saluti anche ad Emiliano che dice: ciao Lollo, ma quando sei tornato? E sono tornato ieri dalle ferie, però insomma, anzi, sono tornato già da un po' dalle ferie, però insomma in onda da ieri. È da ieri che mi salutate e mi fa molto piacere, per cui insomma va bene così. Stone Sour Mission Statement. Ci avviciniamo molto alla chiusura della prima ora per oggi.

Stone Sour, la band, una delle declinazioni di Corey Taylor con Mission Statement, al 3899 106 600. Arriva anche il messaggio di Fabrizio, che non leggo perché scrive belle cose nei confronti del sottoscritto, ma come sapete non mi piace, insomma, leggere i complimenti, perché chi si loda si imbroda. L'unica cosa che ti posso dire è che mi fa molto piacere di essere colui il quale ti sta accompagnando a casa dopo una bella giornata di mare. Mi raccomando, vai piano, tu vai a casa e io vado verso la pausa, verso la chiusura di questa prima ora, accompagnato da Rage Against the Machine, Guerrilla Radio.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: You are listening to
7: Wasabi
1: on Radio Rock.
8: E alle 19.02 di questa domenica 23 di agosto parte la seconda ora di Wasabi per noi. Back in time all'anno 1984, l'album si intitola The Smiths, loro ovviamente sono The Smiths e questa è This Charming Man.
1: Radio Rock, back in time.

0: evidentemente affezionati a Wasabi The Smiths, perché anche ieri mi sono capitati come nostro Back in Time. Fatto sta che sono stati bravissimi a riportarci indietro nel tempo e ci hanno accompagnato e lasciato lì nel 1984. Vi ricordo subito una cosa molto importante prima di passare alle novità in alta rotazione, perché Radio Rock la trovate anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six ed è visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per vedere e guardarci ed ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è, già lo sapete, tutta un'altra storia, ma lo è anche in TV e lo è soprattutto in tutta Italia. La roba nuova ce l'abbiamo, sì, Radio Free Alice, Kick in the Shins, in 3, 2, 1, via.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

E per Radio Free Alice, la loro Kick and the Shins, prima settimana all'interno delle 15 proposte che vi facciamo, che vi chiediamo di votare, di gradire oppure di lasciar andare, perché le ultime tre a fine settimana ci lasciano e lasciano lo spazio per delle nuove proposte che vi facciamo. Saluti anche a Carlo al 3899 106 600, che mi chiede, mi fa proprio una richiesta ben precisa per Foo Fighters, Saint Cecilia, e chi sono io per dire di no?

accontentato Carlo, ma a quanto pare non solo lui, perché si è palesa anche Silvia al 3899-106-600 che dice: ti avrei voluto chiedere io Foo Fighters, ma è stato già fatto. Ti ricordo però, brava Silvia, ti ricordo di salutare coloro i quali lavorano di domenica. Sì, lo facciamo, ringraziamo tutti coloro i quali lavorano la domenica e portano avanti il paese mentre noi giochiamo, ci ascoltiamo un po' di musica. Speriamo che chi, o quantomeno la maggior parte di quelli che lavorano la domenica, possano comunque godersi anche la radio mentre lavorano, riescono ad ascoltarla. Per noi sarebbe un piacere. Tra poco torniamo con altre vostre richieste. So When Mercenary.

0: Mercenary per Soen. Siccome ogni promessa è debito, almeno fino alle 19.30, che come sapete è il giro di bue qua a Wasabi, avevo detto che c'erano delle vostre richieste. Parto con la prima in ordine d'arrivo. Lui è Dario.
1: Io lo so che sono sconosciutissimi, però faccio questa richiesta dei Mr. Dinkles, Grinding My Teeth.
0: Ah però, caro Dario, da dove mi chiami? O quantomeno da dove mi messaggi, visto questo bel accento toscano? Mr. Dinkles, Grinding My Teeth.

Mr. Dinkles, Grinding My Teeth. E avevo chiesto appunto a Dario, che ha fatto questa richiesta, da dove chiamasse, o quantomeno da dove messaggiasse. Io non ho capito per quale motivo voi non chiamate, voi messaggiate. Non so perché mi sono infognato in questa cosa del chiamate. Comunque Dario mi risponde: grande, un saluto da Livorno. Ecco perché era un toscano a me molto familiare, perché insomma uno, il mio socio di scrittura di musica nella band viene proprio da Livorno, quindi era un accento che riconoscevo molto bene. La seconda richiesta in ordine di tempo è quella di Sofia, che saluto. Mi dice: ciao Lollo, potresti mettere Pure Ecstasy di Beartooth? Ma tu, io lo posso anche mettere, però tu è un po' che non fai bonifico bancario, come mai, che è successo? Va bene, te lo passo lo stesso, dai. Pure Ecstasy, Beartooth.

Accontentata anche Sofia con Beartooth, Pure Ecstasy. Prima o poi suonerà alla porta qui della radio la finanza, mi chiederà conto di questo che per me è ovviamente uno scherzo quando vi chiedo i soldi per poter passare le vostre richieste. Io spero che si capisca che sto giocando e che signor Lobrigida, venga qua che facciamo un paio di contini noi e lei. System of a Down, Violent Pornography.

0: Violent Pornography per System of a Down, ad un millimetro dall'andarcene in pausa. Sentiamo Giovanni cosa mi racconta.
1: Ma come uno scherzo con il bonifico? Te ne ho fatti 3 o 4.
0: No, zitto.
1: Ti ho sparito pure le mozzarelle di bufala.
0: Stai zitto.
1: E poi ti ricordi quando ti ho imbiancato casa per 2 canzoni?
0: Ma non lo dovevi dire, zitto.
1: Adesso uno scherzo, adesso.
0: Zitto Giovanni, maledizione, ma che sei pazzo, sei pazzo. Ce ne andiamo in pausa, vi devo sistemare un po' di cose. Van Halen, Ain't Talking About Love. Ma zitto Giovanni, zitto.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Stai ascoltando
8: Wasabi
1: on Radio Rock.
9: E Wasabi alle 19:32 di questa domenica 23 di agosto arriva al suo giro di bue. Si interrompono quindi anche le richieste per questa sera. Per noi è Back in Time, anno 1994. Loro sono Alice in Chains dall'album Jar of Flies. E questa, con la intro di batteria più bella del mondo, è No Excuses.
1: Radio.

E ormai loro sono degli abitué all'interno delle 15 novità dell'alta rotazione qui di Radio Rock. Fontaine's DC e la loro Marianne, nuovo ingresso. Se vi piace, ovviamente potete votarli sul sito di Radio Rock nella sezione proprio delle novità in alta rotazione. Sono lì in attesa del vostro voto. E adesso Texas Hippie Coalition, Turn It Up.

Giretto in Texas, fatto grazie a Texas Hippie Coalition, Turn It Up. Saluto anche Paola che arriva al 3899 106 600, con tre emoji in corner rock and roll, il cuore e una mano che saluta, e io le mando un bacio gigantesco da qua, dai 106 e 6 di Radio Rock. Young Blood insieme a Smashing Pumpkins, Zombie.

0: Youngblood accompagnato da Smashing Pumpkins, questa zombie Smashing Pumpkins, tra l'altro, che avevamo già trovato come Back in Time qualche tempo fa, cioè oggi, però insomma qualche ora fa, qualche minuto fa, non mi ricordo, devo dire francamente. Francesca, sentiamo che mi racconta.
1: Ciao Lollo, buonasera.
0: Buonasera a te Francesca, fammi sapere se sei una di quelle che ho già salutato, di persone che stanno lavorando di domenica, che portano avanti la nazione mentre noi giochiamo a mettere i dischi. Rise Against, Talking to Ourself.

0: Altra band che so che a molti di voi piace, Rise Against, Talking to Ourselves. Arriva anche la risposta di Francesca alla mia domanda di prima, però prima saluto Luigi che mi risaluto Luigi che mi manda un'immagine di calzature da donna fatte a forma di arpa, e quindi quelle sono due e sono quindi scarpe. E certo, poi dice lui, questa chiama il brano di Elio Le Storie Tese La follia della donna. Vabbè, certo, parecchie richiamano. Mentre Francesca mi risponde, mi manda una foto dell'interno del suo taxi, dice: ovviamente sto lavorando, mando avanti la nazione, ma non contenta, aggiunge.
1: La cosa bella è che sto fa avanti e indietro alla stazione per prendere persone.
0: Ok.
1: Le persone che ritornano dalle vacanze.
0: Eh beh, certo.
1: Però già gli erode.
0: Ah, ecco.
1: Allora io che devo dire? Che sono stata tutto agosto qua.
0: Niente. Nulla. Che cosa vuoi dire? Già gli erode, lo dico a beneficio di chi ascolta Radio Rock e non dalla capitale, già sono contrariati. Comunque fammi sapere se devo salutare qualcuno di quelli che tu accompagni all'interno del tuo taxi, visto che ieri sera è stata cosa particolarmente fortunata. Quindi dimmelo, io non ho problemi, faccio una bella dedica ai tuoi ospiti.

Lightning States Megadeth, altra band che so, insomma, da parte vostra ottiene un discreto gradimento. Saluto di nuovo Marco, che mi manda i ringraziamenti per aver passato i Twisted Sister, ma li ho passati 12 ore fa praticamente, però si ricorda adesso. E poi mi scrive: si lavora e si fatica per i soldi e per la... non procede con il messaggio, per cui non ho assolutamente idea di cosa tu stia parlando. Non so, ti sei fermato, non hai scritto, per cui non so. Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magik, e noi ce ne andiamo in pausa, chiudiamo questa seconda ora per aprire poi la terza.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
0: Stai ascoltando
1: on Radio Rock.
10: Alle 20.03 in questa domenica 23 di agosto parte l'ultima ora di Wasabi, però poi voi dovete stare super tranquilli perché dalle 21 alla mezzanotte a farvi compagnia, ad aprire le porte della casa dell'inclusività per quel che di solito viene chiamato citofonare Maurovic, ci sarà Lele Guzzardi. Quindi da un Emanuele ad un altro il passo è veramente molto molto breve. L'anno per il nostro Back in Time è il 2004, loro sono Papa Roach, il disco si intitola Getting Away with Murder e questa è Scars.
1: Radio

c'è anche il rientro di Royal Blood tra le 15 novità nell'alta rotazione. 10 over 10, prima settimana per loro in attesa. Stanno lì, braccia conserte, così tra le 15 ad aspettare che voi apprezziate il loro lavoro e andiate a votare all'interno di RadioRock.it, sezione novità in alta rotazione. Una piccola precisazione, tanto chi mi segue sa che sono completamente rimbambito, cioè spesso mi sono comparato ad un computer, a un 386, quindi un vecchio computer. Dopo di me non ci sarà Lele Guzzardi, che c'è stato questa mattina, ma ci sarà l'ottimo Vincenzo Pigliapoco a traghettarvi appunto all'interno della casa dell'inclusività e a gestire tutto ciò che concerne citofonare Maurovic. Mi scrive Marco e mi dice: non ci crederai, mi si è spenta la radio della macchina proprio mentre mi stavi salutando. Mamma mia, queste cose strane di ESP a me, cioè, diciamo, destabilizzano un pochino. Dice: quindi non ho idea di che cosa hai detto. Ma no, niente di particolare, che tu eri partito a scrivere credo una sorta di proverbio, qualche cosa che non conosco, e dici: si lavora e si fatica per i soldi, e poi ti interrompi e non capisco, capisci? Non conosco questo proverbio, per cui che ti devo dire? Ma niente di importante comunque. Godsmack, Soul on Fire.

I Godsmack, qui nel quartier generale della musica rock, Soul on Fire. Intanto Marco se la ride, ma chissà per quale motivo, chissà cosa avrò detto mai che lo ha fatto ridere. Questo proverbio che hai utilizzato, non capisco, però vabbè, pazienza. Illusion, loro sono i Seether.

I siti erano quelli di Illusion, intanto sbirciando il sottopancia dei titoli di Sky TG24, visto che le ragazze della pallavolo femminile hanno battuto per 3-0 la Svezia, ragazze che da almeno un paio d'anni a questa parte ci stanno regalando orgoglio, ed è, sottolineo, orgoglio sportivo e non solo, quindi bravissime loro, e per loro I Am Mine, Pearl Jam.

0: C'era bisogno dell'assolo di I Am Mine di Pearl Jam per ribadire quanto sia splendido, splendido dietro la sei corde Mike McCready, un paio di Marco, quello che mi sta tartassando con questo proverbio, e dice non è un proverbio, è onestà intellettuale. Ho capito, ma non, purtroppo non so di cosa parli, credo almeno, e quindi non ti posso aiutare, non ti posso rispondere, mentre un altro Marco mi vocalizza questo.
1: Buonasera Lollo.
0: Buonasera, buonasera a te Marco.
1: Allora io ti volevo ringraziare di un anno che mi hai fatto compagnia,
0: ma
1: tutte le volte che come oggi ti sto tornando a casa.
0: Ma ci mancherebbe altro.
1: Perché quest'altra settimana vado in ferie di sabato.
0: Dai.
1: E vado su in quel del Trentino.
0: Meraviglioso.
1: Mi prenderò 15 giorni di relax.
0: Ottimo, la mia seconda casa.
1: E ribadisco sempre, ti ringrazio veramente di avermi fatto compagnia tutte le domeniche a sera che torno dal lavoro. Fai il bravo, ma non troppo.
0: Certo.
1: Ciao, ciao amico mio.
0: A te Marco, goditi il Trentino, non so se sfocerai anche nell'Alto Adige, ma godi di tutta la tua vacanza. Grazie a te per questo messaggio meraviglioso. Ottime vacanze per te. 100 Reasons, New Glasses.

100 Reasons, New Glasses, 100 Reasons, che peraltro sono una band che secondo me, anzi, level secondo me avete imparato ad apprezzare, ad amare qui a Radio Rock. Siccome il tempo sta per finire, anche se tra poco, insomma, abbiamo una mezz'ora buona, e time is running out.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: You are listening to
3: Wasabi
1: on Radio Rock.
4: Sono le 20:32 di questa domenica 23 di agosto. Wasabi vi fa compagnia ancora per 27 minuti perché stanno per scattare le 20:33. Noi ce ne andiamo indietro nel tempo, ultimo back in time per il sottoscritto insieme a voi, anno 2012. Lui è Jack White, l'album Blunderbuss e questa è Freedom at 21.
1: Radio Rock, back in time.

0: votarli e fare in modo che questa prima settimana non sia l'unica per quello che riguarda la loro permanenza. La domanda è: c'è qualcuno che vuole biglietti in omaggio per i concerti?
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: E allora mettete in agenda sabato 19 settembre Radio Rock presenta i Klimt 1918 in concerto al Monk di Roma, la formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 ci sarà anche la diretta di Roma-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. E dice: quanto costa? Quanto costa? Molte dicono. Allora, vi stiamo regalando i biglietti? Radio Rock ve li regala, no? Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione sabato 19 settembre. Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk a Roma, in via Giuseppe Mirri 35. È un evento targato Radio Rock. E se ci fosse, ove mai ci fosse ancora qualcuno che non sa di che cosa stiamo parlando, io ve li faccio assaggiare con la loro Dream Core.

Vi siete ricordati di segnare in agenda sabato 19 settembre Clint 1918, che poi forse dovrei dire 1918, perché è vero che loro sono una band romana, però tutto sommato avendo un sound internazionale, soprattutto cantando in inglese, molto probabilmente sbaglio io a chiamarli 1918. Un giorno il cantante, comunque il leader della band, mi incontrerà, mi darà un pugno fortissimo sulla mascella e io starò zitto. Eh beh, per forza di cose starò zitto, me lo devo tenere, che devo fare? Extreme, Thicker Than Blood.

E tra 9 minuti ci salutiamo, ma io vi ricordo che vi lascio in ottime mani quelle di Vincenzo Pigliapoco, che aprirà lui, c'ha la copia. C'ha la copia delle chiavi della casa dell'inclusività di Simone Maurovic, per cui fino alla mezzanotte voi potete stare più che tranquilli. Ci sono i Testament, High Noon.

0: I Testament di High Noon. Saluto Anna, lei mi dice: io ancora dico U2, e lo so Anna, però dovevi appalesarti molto prima. Adesso sto per salutarvi, vi sto per dire che la playlist dei brani con i quali ci siamo, ancora non l'ho detto però, ve lo sto per dire, dicevo che la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera la trovate pubblicata tra pochissimo sul sito di Radio Rock. Vi sto anche per dire, e anzi vi sto per ripetere, che vi lascio nelle sapienti mani di Vincenzo Pigliapoco. Vi sto, ancora non l'ho detto però, ancora non l'ho detto, ve lo sto per dire, vi sto anche per dire che l'appuntamento con Wasabi è rinnovato la prossima settimana, sempre sabato, sempre domenica, dalle 18 alle 21, e vi sto anche per dire che vi lascio con Vincenzo, con il mio consueto fate i bravi ma non troppo, e con i Soundgarden di Fell on Black Days, ma non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato Wasabi on Radio Rock.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787, libri16.it.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica, una specie in via di estinzione.

E benvenuti amici e amiche di Radio Rock sui 106.6. Sono le 21 e l'appuntamento è con Citofonare Maurovic. Ovviamente io non sono il caro Simone, sono Vincenzo Pigliapoco e vi farò compagnia dalle 21 alle 23. Ovviamente mi tocca ringraziare il carissimo Lollo che vi ha fatto compagnia per le 3 ore precedenti a queste 21. E partiamo subito con il nostro Back in Time. La regia mi fa un regalo incredibile, mi fa partire con una delle mie band mancuniane di Manchester preferite, ossia i Joy Division e la loro Transmission. Radio

e Dinosaur Junior. Il brano è uno dei due scritti e cantati dal bassista del gruppo, ossia Lou Barlow, e presente nel prossimo disco in studio del gruppo americano There Near, in uscita fra pochissimo, il 28 agosto. Mancano solo 5 giorni, mi raccomando, segnatevelo, e soprattutto, se vi è piaciuto il brano, andate a votarlo fra le novità in alta rotazione sul sito radiorock.it. e allora io direi che le presentazioni in questo caso sono obbligatorie. Io sono Vincenzo Pigliapoco, un membro dell'equipaggio di Radio Rock Italia. Dovete sapere che in quella sede ho una piccola tradizione con Dario Cecchettani, lo speaker che mi precede, e praticamente faccio scegliere il primo brano della mia scaletta a lui. In questo caso ho replicato la cosa anche con il caro Lollo, che mi ha lasciato in scaletta uno dei brani che avrebbe passato anche lui. Questi sono i Deus con Must Have Been You.

Bin. E allora, dato che la regia ci ha regalato un bellissimo brano dei Joy Division per iniziare al meglio queste tre ore di trasmissione, io direi di non allontanarci troppo geograficamente, proprio dalla Manchester degli anni 80. Andiamo avanti di una decina d'anni, anzi 14 per la precisione, perché nel 94 poi arrivano sulla scena gli Oasis, ed è solo colpa loro se i Joy Division non sono la band migliore ad essere mai uscita da Manchester. Con questa affermazione mi sono fatto già qualche nemico, sicuramente gli Oasis migliore band di Manchester della storia.

Oasis e la loro Slide Away, una delle più belle in assoluto, ma non parliamo solo del palinsesto, sì, del palinsesto, della discografia degli Oasis, parliamo della discografia del mondo, della musica, una delle canzoni più belle della storia, una, veramente, veramente. Io vi devo ricordare qualcosa, E allora, domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Unum, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice FM. Però attenzione, Radio Rock ti regala un biglietto. Invia ora un messaggio WhatsApp con il tuo nome, cognome e la parola Jen con due N al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 128B, Roma. È un evento ovviamente Radio Rock. Allora la regia ci propone i Rolling Stones.

La regia ci ha spostati ovviamente da Manchester, non è che ci può leggere nel pensiero, tuttavia rimaniamo sempre nel Regno Unito. Ma riguardo agli Oasis, mi dice il caro Domenico al 3899 106 e 600, occhio, attento a quello che dici, che la gente registrano e poi rinfacciano. E beh, rinfacciassero, perché io le opinioni che esprimo qui davanti a voi sono prontissimo a difenderle. Continuiamo sempre con la storia della musica, i Doors, Hello, I Love You.

0: Le orecchie più attente si saranno accorte che questa non è la voce del caro Jim Morrison, frontman dei Doors, ma piuttosto la voce di Eddie Brickell, frontwoman dei New Bohemians. Eddie Brickell and the New Bohemians con What I Am. Ovviamente i Doors torneranno sicuramente dopo il break che sta per arrivare fra pochissimi secondi. Li risentiremo con la canzone promessa, ovviamente Hello I Love You, una canzone che non può mancare, soprattutto una band che non può mancare. Lo so che abbiamo iniziato parlando dell'Inghilterra o del Regno Unito, per meglio dire, con i Doors ci sposteremo da tutt'altra parte dell'Atlante, però va bene, va benissimo. 3 ore di musica, c'è spazio per tutti, c'è spazio per gli inglesi, per gli scozzesi, per gli americani, ma anche per gli italiani, per gli spagnoli e perché no anche i francesi. Adesso break.
1: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Sport.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: Stai ascoltando
1: Citofonare Mauro on Radio
0: Rock. Ed eccoci di nuovo in diretta alle 21:31, sempre con Citofonare Maurovic. Io sono Vincenzo Pigliapoco e questo è il Back in Time dei Cult, She Sells Sanctuary.
3: Radio Rock, Back in Time.

Mastodon con In The Ruins, la seconda novità di questo citofonare Maurovic di domenica 23 agosto. E allora il brano è la terza anticipazione di Marrow Deep, il nuovo album dei Mastodon in uscita il 28 di questo mese su Loma Vista Recordings, nonché il primo dalla scomparsa

Una buonasera Isabella, che è al 3899 106 e 600. Ci augura appunto una buonasera Isabella. Tu sei onnipresente. Quando sono a Radio Rock Italia scrivi a Radio Rock Italia, quando sono a Radio Rock invece ti trovo anche qui su Radio Rock. Io sono convinto che tu abbia due dispositivi collegati con due set di auricolari. L'auricolare destro è connesso su Radio Rock Italia, mentre l'auricolare sinistro ti passa le trasmissioni di Radio Rock. Torniamo al nostro argomento, sia le band di Manchester, gli Happy Mondays, non possiamo dimenticarceli con la loro Kinky Afro.

Gli Happy Mondays con Kinky Afro. Gli Happy Mondays, protagonisti di una delle storie più strampalate della storia della musica di Manchester. Diciamo che hanno fatto andare in bancarotta la loro etichetta discografica, ossia la Factory Records, un'etichetta storica, leggendaria, che ha lanciato anche Joy Division e New Order, fra i tanti altri. Nel 1991 la Factory già non se la passava benissimo, diciamo che aveva già un piede nella fossa, ma gli Happy Mondays hanno deciso veramente di mettere personalmente l'ultimo chiodo nella loro bara, perché pensano: siamo in difficoltà, cosa possiamo fare? Possiamo far uscire un album di una delle nostre band più promettenti, ossia gli Happy Mondays. Tuttavia, non considerando il fatto che Shaun Ryder aveva problemi gravi di dipendenza, decidono di spedirlo a registrare lontanissimo nell'isola delle Barbados, pensando che lì si sarebbe anche disintossicato. La verità è che non è stato così, e i tantissimi soldi che erano stati dedicati al progetto, ossia 150.000 sterline, in poche settimane sono lievitate fino a 380.000 sterline. Dopo due mesi di delirio la band torna in Inghilterra e consegna finalmente quest'album. Peccato che non fosse per niente completo, anzi erano solo le strumentali. Dopo un periodo di disintossicazione sono riusciti a far registrare al cantante anche le linee melodiche, tuttavia l'album non riscuoterà il successo che si aspettavano, anzi sarà la vera e propria fine della Factory Records. Tornando sempre a Manchester, gli Stone Roses e la loro Waterfall.

Gli Stone Roses e la loro Waterfall. Gli Stone Roses chiaramente responsabili, sembra quasi una colpa, di aver creato, di aver dato il via alla scena Manchester, quindi forse il genere più identitario di quella città sperduta, lontanissima da tutto il resto dell'Inghilterra. Tutti sono a sud e poi c'è Manchester che invece sta a nord e si fa i fatti suoi con alcuna della musica migliore della storia. Tornando brevemente agli Happy Mondays, una delle scene più iconiche di questa tentata registrazione la racconta Tony Wilson. Dice che è arrivato sull'isola per controllare la situazione. La scena che si trova davanti è veramente incredibile. Vede Sean e il ballerino Betts che trascinano per strada i divani dello studio di registrazione per cercare di venderli, perché come abbiamo detto i soldi iniziavano a scarseggiare, per comprare ovviamente sapete voi cosa, non c'è bisogno che lo dico. Non saranno solo i problemi con le dipendenze l'ostacolo da superare, ma anche i problemi fisici, perché Betts, questo ballerino che abbiamo citato, che ballava e suonava il tamburino, quindi diciamo abbastanza non troppo importante nella band, tuttavia non riuscirà a registrare le sue parti di tamburino perché riuscirà a rompersi il braccio 3 volte tra incidenti in moto e bravate varie. Veramente aveva un solo compito ed è riuscito a rompersi l'unico arto che gli serviva per svolgere quel compito lì. Una storia incredibile che non mi dimenticherò mai e non smetterà mai di farmi ridere.

Jesus and Mary Chain con Coast to Coast dall'album Automatic del 1989. Passano direttamente il testimone ai Motley Crue con questa intro di pianoforte leggendaria. Ovviamente è Home Sweet Home che ci porterà al break delle 22.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
0: State ascoltando
4: Citofonare Maurovic.
0: Citofonare Maurovic on Radio Rock.
5: Di nuovo in diretta su Radio Rock alle 22.01 con Citofonare Maurovic. Io sono Vincenzo Pigliapoco e questo è il classico di Radio Rock, il Back in Time dei Black Keys, Tighten Up.
6: Radio Rock, Back in Time.

My Lover degli Afghan Wings, la novità di Radio Rock. Potete ovviamente votarla come tutte le novità in alta rotazione sul sito radiorock.it. Mi raccomando, se vi piace tenetela qui in alta rotazione. Allora, la nostra cara Isabella ci ha proposto un brano, ha detto: visto che sei trasmigrato da Radio Rock Italia, ti si può chiedere qualche pezzo italiano? Ma certamente, Isabella, soprattutto quando mi propone un brano così succoso, un brano veramente succoso, perché parliamo di uno dei migliori artisti, possiamo dire addirittura illuminato, uno dei migliori artisti italiani, soprattutto in quest'ultimo periodo, è ovviamente Caparezza. Sentite sotto di me l'intro potentissima di una delle sue canzoni, per l'appunto più potente.

0: ovviamente Caparezza, al 3899106600. Un genio della parola, andrebbe studiato a scuola, ma cara Isabella, ti assicuro che tempo qualche anno e Caparezza nelle scuole ce lo ritroviamo. Nulla togliere a De André, ma anche basta. Questa è un'opinione abbastanza forte dalla nostra cara Isabella. Ma allora io vi devo ricordare qualcosa.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: E allora eccoci qui, sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana fra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend, dalle 18 diretta di Roma-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. Radio Rock, attenzione, ti regala un biglietto, invia ora un messaggio WhatsApp con il tuo nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35. È un evento ovviamente Radio Rock, e per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, loro sono proprio i Klimt 1918 con Aventine.

1918 con Aventin qui su Radio Rock. Mi raccomando, un messaggio al 3899 con nome, cognome e la parola Klimt per provare a vincere un biglietto per il loro concerto.

Goes Out, ovviamente parlando della Manchester, non possiamo dimenticarci degli Smiths, la band che ha esordito nel 1982 proprio in quel paesino lì. Incredibile quanta roba sia uscita da quel posto. E tornando al Manchester, ci sono i Charlatans, forse la band che è sopravvissuta di più all'esplosione Britpop, non prendendo in considerazione ovviamente gli Oasis o i Blur. Fra tutte le band minori, loro sicuramente quelli che se la sono cavata meglio. One to another.

Lewis con One to Another. Questa canzone mi fa impazzire, mi fa impazzire. Sicuramente una delle band uscite da Manchester che preferisco, anche e soprattutto per il bellissimo caschetto biondo che porta il cantante. Andiamo avanti con la musica di Radio Rock, non ci spostiamo troppo geograficamente, siamo riusciti a tenerci per un'oretta e mezza nei dintorni di Manchester. Andiamo verso Dublino. In realtà non tutti i componenti di questa band sono di Dublino, ma lo saprete meglio di me, i Fontaines D.C. ormai sono di dominio pubblico. Tuttavia questa canzone mi fa tornare al 2020, ormai sei anni fa, anno in cui li scoprii io grazie a mio album preferito dei Fontaines D.C. Ancora oggi resta il mio preferito, forse proprio perché mi fa tornare in mente proprio la giornata, il viaggio in Cotral in cui li ho ascoltati dopo un passaggio in un bel negozio di dischi. Questa è Televised Mind da A Hero's Death, uscita per l'appunto nel 2020, ascoltata da me, Vincenzo Pigliapoco, per la prima volta sul Cotral, da Roma Nagnina fino a Monte Porzio Catone.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia
8: e c'è anche la partita di rugby.
9: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
7: Ma è quella in cui corre anche papà?
9: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
10: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
0: State ascoltando
12: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività
3: on Radio Rock.
13: Ed eccoci di nuovo con la casa dell'inclusività di Citofonare Maurovic, qui in voce non il caro Simone Maurovic, ma Vincenzo Pigliapoco. Sono stato lasciato in carica di, come dico sempre, dare da mangiare alle piante e annaffiare il gatto del caro Simone mentre è via. Vedremo di fare un buonissimo lavoro. Sicuramente ci aiutano i Tame Impala, che vengono in scaletta con il Back in Time, Borderline.
3: Radio

Live di Marilyn Manson, il grande ritorno di Marilyn Manson qui su Radio Rock. Vi ricordo che tutte le novità sono votabili sul sito radiorock.it. Votate la vostra preferita e fate in modo che resti il più possibile qui in alta rotazione, disponibile da ascoltare ogni giorno su Radio Rock. E allora al 3899 106 600, Anto mi dice: anch'io prendevo il Codral da Anagnina ma fino a Genzano, un bel viaggio. Avevo un ragazzo lì. Solo chi ha preso il Cotral sa cos'è un Cotral. Solo chi ha preso il Cotral alle 23, l'ultima corsa, sa che tipo di persone si possono trovare sui Cotral. Non che i mezzi pubblici romani scherzino, però anche quelli che si allontanano da Roma non sono uno scherzetto. Sono abbastanza difficili da sopravvivere a volte. E aggiunge: mi ascoltavo sempre i Red Hot Chili Peppers durante il viaggio. Allora, che assist che mi fai. Forse uno degli album più sottovalutati della band. Questo è uscito, mi ricordo, avevo appena iniziato il liceo, quindi ho dei ricordi veramente importanti legati a questo album, ma soprattutto questa canzone.

0: Io pensavo che magari questa canzone non fosse tanto apprezzata tra le file degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio Rock, ma invece i consensi sono tanti, in primis ovviamente Danto, che mi ringrazia tanto dal profondo del cuore per questo regalo. Addirittura questo regalo te l'hanno fatto i Red Hot Chili Peppers, il regalo, scrivendo questo album incredibile in questa serata un po' malinconica e solitaria. Beh, le 22:46 della domenica sono un po' malinconiche e solitarie per tutti, e abbiamo anche una audio.
1: Questa canzone ho sempre pensato che somiglia tantissimo a Benny and the Jets di Elton John.
0: Oddio, questo
1: ciao, buona
0: non
1: serata,
0: lo so.
1: Paolo.
0: Caro Paolo, andrò a risentirmela e vedrò se hai ragione o no. Allora, io vi devo ricordare una cosa, intanto vi devo ricordare una cosa, per chi non se lo fosse ancora segnato.
2: Radio Rock Promotion.
0: Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

La versione dei Guns N' Roses, la canzone originariamente, ovviamente lo sappiamo tutti, è di Paul McCartney. Discussioni infinite su quale versione sia meglio. Io ovviamente difendo sempre quella dei Guns N' Roses, ma lo devo ammettere, quella di Paul McCartney è quasi imbattibile. Quando si parla di cover è quasi sempre così, raramente si realizzano cover che superano l'originale. In questo caso io ritengo che ci siano andati abbastanza vicini, sfiorando però di pochissimo l'obiettivo. Ovviamente hanno fatto quello che devono fare i Guns N' Roses, una bellissima canzone, una versione molto più accattivante, una versione molto più cattivella e veloce. Adesso Peter Gabriel con Games Without Frontier.

genio di Peter Gabriel, Games Without Frontier, una canzone che mi piace tantissimo, soprattutto da ascoltare in queste ore notturne. Io spesso ascolto musica a letto prima di andare a dormire, è il mio momento preferito in assoluto, momento in cui, come dice Anto, mi sento un po' malinconico e solitario appena prima di andare a letto. E in queste orarie, in questo orario notturno, le mie scelte ricadono su Peter Gabriel, in questo caso con Nick Cave.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Stai ascoltando?
2: Citofonare Mauro.

Di nuovo in diretta alle 23.04 con Citofonare Maurovic, gli Incubus con Stellar. Questo è il Back in Time dell'ultima ora, una band che da subito si è fatta notare con il primo album risalente al 1995, Fungus Amongus, e poi si supera con Science del 97. Arriviamo poi fino al nostro Back in Time nel 99 dall'album Make Yourself, un album che continua sulle onde di grandezza dei primi due. Ma prima di passare alla novità di Radio Rock, volevo approfittarne per ricordarvi che potete intervenire in diretta al 3899 106 e 600 su WhatsApp oppure su Telegram. Ne approfitto anche per salutare tutte le persone che sono intervenute in questo lasso di tempo. Vi ricordo anche che potete seguirci su Twitch o dalla Rock TV. Adesso novità, I Down con Blood Oath. Brand new music right here.

Al rilasciano questa anticipazione dell'album che uscirà in autunno, quintetto storico formato da niente po' di meno che Phil Anselmo, Pepper Keenan, Kirk Winstead, Jimmy Bauer e Pat Brothers. Non delude mai e sono sicuro che non deluderà neanche all'uscita definitiva dell'album. Adesso i Jam con Smithers Jones.

Hit the Jam con Smithers Jones. Di questa canzone esistono ben due versioni, questa che abbiamo appena ascoltato e invece quella completamente orchestrata con tanti archi, viole, violoncelli, violini che suonano sotto la voce straordinaria. Io non so quale preferisco, non riesco mai a decidermi, sono sicuramente tutte e due bellissime, meritano di essere passate, come questa Cingine di David Bowie.

ovviamente David Bowie e la sua The Gingine. Abbiamo iniziato la trasmissione alle 21 con una canzone dei Joy Division, e questa qui, questa di David Bowie, The Gingine, appare proprio nella biopic di Ian Curtis in una delle prime scene, per far vedere quanto David Bowie abbia in realtà influenzato Ian Curtis e quindi tutti i Joy Division, e quindi praticamente tutta la musica post-punk, la musica degli anni 80. Veramente l'influenza di David Bowie non si ferma lì, lo sappiamo tutti, forse il più grande artista ad aver mai messo piede sul pianeta Terra, qualcuno indeciso fra Bowie e i Beatles, qualcuno ci mette dentro i Rolling Stones o i Beach Boys, non so in che modo possano entrare in questa conversazione, però David Bowie non poteva non essere passato nelle tre ore di citofonare Maurovich. Anche Boomtown Rats non possono mancare, nonostante siano catalogati come One Hit Wonder, questa è la loro Wonder, I Don't Like Mondays.

Rats con I Don't Like Mondays. Nonostante sia una one hit wonder, non mancano messaggi di apprezzamento qui al 3899 106 e 600 per questa wonder, perché è una wonder, è una cosa clamorosa questa canzone. Adesso una band che ha fatto un album, The Big Swimmer, ha fatto un successo clamoroso. Io per fortuna posso dire di averli visti qui a Roma prima che facessero questo incredibile successo, e questa è una delle mie canzoni preferite dei King Anna, Big

T-Rex con Mambo Sun, una band dalla quale hanno rubato un pochino tutti, soprattutto gli Oasis con la loro Cigarettes and Alcohol, rubata clamorosamente da un riffone dei T-Rex. Si dice gli artisti mediocri copiano, i geni rubano. Non so se questo è il caso, ma sicuramente c'è un furto di mezzo. Questo è poco ma sicuro, ma il caro Noel Gallagher non l'ha mai negato, quindi si prende le sue responsabilità. Prima del break, Smashing Pumpkins. So I

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: State ascoltando
3: Citofonare Maurovic.
2: Citofonare Maurovic
1: on Radio Rock.
4: Eccoci.

Bring on the Psychic è il titolo del quinto lavoro in studio di Quicksand, band post-hardcore statunitense formatasi a New York nel 1990, disponibile dallo scorso 17 luglio. Ultimamente ho recuperato un film, uno dei primi film internazionali di Sorrentino. Il Sir Leone non sarebbe molto contento di questa scelta, ma il film è molto carino, si chiama This Must Be The Place. Il titolo è anche il titolo di questa canzone che state ascoltando sotto la mia voce, This Must Be The Place dei Talking Heads, inclusa nell'album Speaking in Tongues del 1983. In effetti tutto il film è un tributo a questa canzone qui, una canzone straordinaria, e il protagonista è Cheyenne, interpretato da Sean Penn, un personaggio molto simile a Robert Smith dei The Cure. Quindi questo film mi ha fatto riavvicinare sia ai Talking Heads che ai The Cure, quindi li ascolteremo uno dopo l'altro, iniziando ovviamente dai Talking Heads.

consiglio a tutte le persone all'ascolto di recuperare il film This Must Be The Place con Sean Penn come protagonista. Nel film appare anche David Byrne, ossia il cantante dei Talking Heads, la mente dietro i Talking Heads, e vi assicuro che lui parla nello stesso modo in cui canta. È veramente una cosa strana da descrivere, l'unico modo per capirlo è sentirlo parlare, quindi vi consiglio di guardare il film in lingua originale, ma è proprio così. I The Cure, chiaramente la personalità a cui si è ispirato Sorrentino nell'ideale Cheyenne, ossia il protagonista del film, Robert Smith, il cantante. I The Cure si sono esibiti in Italia ormai qualche tempo fa, a luglio mi sembra, un concerto che ha raccolto circa 40.000 spettatori al Firenze Rock il 14 giugno 2026. Ci sono andati tutti e tutti mi dicono che è stato un concerto straordinario. Lui ha sempre la stessa voce degli anni 70.

I'm in Love. E parlando di band o artisti che sono tornati nel mainstream grazie ad un film o ad una serie TV, non possiamo non citare Kate Bush, che grazie a, credo, la terza stagione di Stranger Things è tornata veramente ad essere ascoltata dovunque, in tutte le radio, con Running Up That Hill. Ovviamente non ascolteremo quella canzone, una scelta troppo scontata per citofonare Maurovic, ma ascolteremo invece una canzone che è tornata in voga grazie ai TikTok. Ogni tanto fanno anche qualcosa di buono, anche reel di Instagram. La canzone si chiama Army Dreamers, in realtà non è l'unica, perché anche Wuthering Heights, grazie al film Wuthering Heights, ultimamente l'ascolto dappertutto. Però Kate Bush con Army Dreamers.

Dreamy Dreamers di Kate Bush, canzone perfetta per iniziare a mettersi sotto le coperte e iniziare a ronfare un pochino. Manca poco anche per me, ancora 8 minuti e 15 secondi prima della conclusione di Citofonare Maurovic, questa puntata speciale, anche un po' strana, con Vincenzo Pigliapoco in regia. Ci tengo a ripresentarmi, l'ho fatto all'inizio, tuttavia sono appunto Vincenzo Pigliapoco. Di solito sono nelle fila di Radio Rock Italia, conduco Troppo Italiano. Lo scorso anno, anzi quest'anno che è appena finito, ho trasmesso ogni lunedì, ogni martedì dalle 13 alle 15, ci ritroveremo anche lì l'anno prossimo, sempre lì. Continuiamo con la musica di Radio Rock, perché in questi ultimi 10 minuti riusciamo ad infilarcene due o tre di belle canzoni, partendo dai REM, It's the End of the World as well.

0: 3899106600. Tutto sommato questa cover che i Rem hanno fatto da una canzone di Ligabue non è per niente male. È un po' forse il contrario, devo dire. Ligabue non l'ho mai ascoltato tanto, ma la cover che ha fatto molto molto bella. Ci ricorda anche il titolo, la cara Isabella. È la fine del mondo ed io sto bene. È la fine del mondo, ma è anche la fine di citofonare Maurovic. Siamo arrivati alle 23:56. C'è giusto il tempo della sigla e poi di un'altra canzone prima di dover chiudere qui tutta la radio e andare a casa sotto le coperte. Noi ci ritroveremo forse dove, non lo so, sicuramente a Radio Rock Italia il prossimo anno. Mi raccomando, rimanete informati per tutte quelle che saranno le informazioni sul palinsesto del prossimo anno di Radio Rock Italia. Inizieremo verso fine settembre, quindi non dimenticatevelo, mi raccomando. Una buona notte a tutti.
1: Avete ascoltato Citofonare Mauro.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Allora, partiamo subito, caro Giampiero, con una artista che di rock ha veramente pochissimo. Quindi chi non vuole ascoltare, oppure chi vuole ascoltare un pezzettino e poi magari si rompe le scatole di ascoltarla tutta, può tranquillamente skippare alla traccia successiva, al disco successivo. Però vi assicuro che è un gran bell'album, questo nuovo di Nina Giraci. Lei si chiama Nina Wilson, è un'artista giovanissima australiana, ha 26 anni, credo, più o meno. Viene dalla Central Coast, dal New South Wales in Australia, fa musica elettronica, dance pop, EDM, quindi non ha nulla a che fare con il rock, ma qui siamo nel territorio dell'electro house, del pop con qualche spruzzata di trance music. Insomma, lei si definisce girl EDM, qualunque cosa questo voglia dire, ma insomma ha pubblicato il suo primo lavoro uscito ad agosto scorso e piano piano sta costruendo una serie di recensioni che le stanno attirando attenzioni positive per questo disco d'esordio che si intitola I Love My Computer. Ha pubblicato vari EP prima di arrivare appunto al disco d'esordio. Il suo nome, Nina Giraci, viene fuori da una combinazione tra Nina, che è appunto il suo nome, e Giraci, che è il suo Pokémon preferito. La ragazzina intorno ai 12 anni scoprì la musica elettronica grazie a YouTube, fu folgorata, così raccontato, dalla canzone Pop Culture di Madion. Quella scoperta segnò l'inizio del suo percorso come producer autodidatta. Lei si chiama Nina Giraci, esce con questo disco d'esordio che ha fatto parlare tantissimo in giro per il mondo. Lei è australiana, l'album si chiama I Love My Computer e questa è Fuck My Computer, Nina Giraci.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Allora, canguri come se non ci fossero domani, per favore, Giampiero, perché un altro disco, ma rimaniamo sempre in Australia. Pensa che io sono andato a controllare. Allora, sulla cartina sembra che ci spostiamo veramente di poco. Poi sapete che quando in Australia affronti un viaggio e ti sposti da una città all'altra, diciamo che, insomma, tempo ci vuole, ecco, mettiamola così. Ci spostiamo da Central Coast, nord di Sydney sulla costa, un'altra località australiana sempre sulla costa, che è Brisbane. Dovete sapere che per arrivare da Sydney più o meno a Brisbane ci vogliono 9 ore di macchina, quindi non è una passeggiata, ecco, sono 850 km. Vabbè, ci spostiamo di 850 km, volendo si potrebbe prendere anche un aereo, volendo si potrebbe anche andare in bicicletta, sono 2 giorni di bici, si fa anche bene, fa un po' di moto, volendo si può camminare per 8 giorni a piedi, vabbè, sì, si può fare anche quello. Però qui cambiamo completamente genere musicale, rimanendo in Australia. Loro si chiamano The Saints, sono una storica band punk australiana. Sapete che l'Australia ha avuto negli anni 70-80 una fortissima tradizione sia di punk ma anche di rock, con delle scuole vere e proprie, chiamiamole così. Loro si chiamano The Saints, sono una band storica formatasi addirittura nel 1974. Inizialmente avevano il nome Kid Galahad and the Eternals, con fondatori il cantante e chitarrista Chris Bailey e il chitarrista e il batterista di quelli che poi diventeranno i The Saints, punk rock abrasivo, carico. Poi piano piano, come spesso accade con l'età, si sono un pochino ammorbiditi con i suoni, più pop rock, più rock alternativo, un pochino meno punk, ma hanno fatto la bellezza di 14 dischi in studio. Tornano con un nuovo disco che si intitola Long March Through the Jazz Age. Tra l'altro loro esordiscono nel settembre 76 con I'm Stranded, è uno dei primi dischi punk in assoluto, che precede anche i Sex Pistols, precede i Clash. Hanno avuto il torto ad anticipare
3: il discorso di Madonna, il discorso di Prince,
2: e quindi insomma sono stati dei veri e propri pionieri al di fuori degli Stati Uniti. Quando iniziarono a Brisbane non c'era praticamente il punk, non esisteva, non c'era neanche la scena, suonavano a casa loro, facevano i primi concerti addirittura a casa loro, nessuno dava loro spazio, e piano piano sono riusciti a crescere con un'etichetta propria, prima e poi facendosi conoscere, e quindi insomma molto do it yourself come attitudine. Ma sono arrivati al loro 14° disco in studio, Long March Through the Jazz Age. Loro sono i The Saints e questa è Bruises.

spostiamo negli Stati Uniti, a Wayland, nel Massachusetts, attenzione, con un artista che si chiama Daniel Lopatin, ma non si fa chiamare così, si fa chiamare 103.Never, fa musica elettronica sperimentale, fa ambient, drone elettronica con venature pop, con sample vintage, collage sonori. Ha pubblicato 11 dischi in studio, l'ultimo lavoro si chiama Tranquilizer, quindi è un po' un veterano della scena elettronica. Il suo nome particolare, 103.Never, trae spunto da una radio che si chiama, in realtà che non esiste, però è un riferimento un po' nostalgico agli anni 80. Questa radio fittizia si chiama Magic 106.7. Ci siamo quasi, siamo quasi arrivati a Radio Rock. Insomma, parafrasando il 106.7 della radio, lui ha fatto diventare questo 106.7 103.Never. Lo potremmo fare anche noi, 103.Never, anche se non fa rima con 7, ma insomma, vabbè, ci siamo capiti. Riferimento chiaramente un po' vintage, no? Agli anni degli anni 80, 90, delle radio libere, che in qualche modo cattura anche un immaginario sonoro dal quale è conquistato. 103.Never dagli Stati Uniti, questo è l'album, si intitola Tranquilizer, e questa è Cherry Blue.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Una band che si chiama The Deers. The Deers è una band canadese di Montreal, stato del Quebec. Il loro suono è rock alternativo, indie rock, con elementi un po' barocchi, toni drammatici, melodie intense, atmosfere teatrali. Insomma, ricorda tanto una delle band preferite del nostro Giampiero Giuli, Divine Comedy, che lui adora. Hanno pubblicato una serie di album in studio, credo siano arrivati all'ottavo disco se non sbaglio, ma anche EP raccolte. Si chiamano The Deers, cioè deer inteso come caro, quindi i cari, ma inteso anche come i preziosi, diciamo così. Quindi questo patto emotivo che vogliono sottoscrivere con l'ascoltatore, un coinvolgimento molto profondo dato dalla loro musica avvolgente. L'album si intitola Life is Beautiful, Life is Beautiful, Life is Beautiful, proprio così scritto, diciamo così, tre volte, Life is Beautiful, per tre volte col punto esclamativo, mi raccomando, dopo Beautiful. Loro sono i The Deers, vengono da Montreal e questa è Doom.

0: Questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Guardate, io neanche lo volevo recensire questo disco, perché so che lui a Giampiero Giuli sta un po' antipatico, anzi un bel po' antipatico, e riesco anche a capirne il perché, riesco anche a capire il motivo di tutto ciò. Perché questo signore, che si chiama Neil Hannon, ed è un giovincello, un giovane ragazzo 54enne di Derry, nel nord dell'Irlanda. Nel nord dell'Irlanda o nell'Irlanda del nord? Ecco, vabbè, insomma, gli inglesi direbbero nell'Irlanda del nord, britannici, no? Invece gli irlandesi fieri, come i Fountains D.C. o come, non so, come gli stessi Springs, direbbero, no signori, quella è il Nord Irlanda, non è l'Irlanda del nord. Ecco, comunque, al di là di questo, Derry, grande città, Murales, cose, insomma, la grande Sunday Bloody Sunday. Vabbè, insomma, lui fonda questa band, in realtà è una one man band, per così dire. Lui si chiama Neil Hannon, come detto, loro si chiamano The Divine Comedy, perché stanno antipatici a molti, incluso il nostro Giampiero Giuli, che farà adesso, subito in mantenimento, un gesto di disapprovazione. Ecco, benissimo. Perché? Perché sono un po' pomposi, un po' questi testi un po' magniloquenti, un po' dotti, per far un po' che sfoggiano la propria cultura. Anche se in realtà poi in un'intervista leggevo che Neil Hannon diceva: sai, io ho scelto un po' da adolescente questo nome di Divine Comedy perché mi piaceva, appunto, perché lo ritenevo un po' altisonante. Ma in realtà io non avevo mai letto la commedia di Dante, però poi ci teneva a dirci che poi dopo l'ha letta la Divina Commedia, soltanto dopo aver fondato la band, che ha pubblicato 12 dischi in studio. Questo credo che sia il 13° album, se non ho contato male. Si intitola Rainy Sunday Afternoon. Loro fanno un pop, un indie pop, insomma, così. Anche nella musica sono molto pomposi, quasi orchestrali per certi versi, però insomma ve li faccio ascoltare. Adesso sembra che voglio parlarne male. Il disco è un bel disco, onestamente, e da questo nuovo lavoro dei Divine Comedy questa è AK.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Forse è un po' insultante definire il prossimo artista semplicemente come un artista country. Infatti lui è un giovane, si chiama Timothy Childers, detto Tyler Childers. È un giovane artista che di circa, insomma, un 35 anni, 34-35 anni, del Kentucky, nello specifico, quindi Stati Uniti d'America. Sì, country sicuramente, però inserisce all'interno della sua musica anche degli elementi folk, degli elementi di bluegrass, quasi sperimentali per certi versi, qualcosa di gospel. Quindi chiaramente elementi che si rifanno alla tradizione, rielaborata in modo creativo. È una celebrità anche lui nel sud-est degli Stati Uniti. Perché? Perché come abbiamo già visto altre volte, gli artisti country sono lì famosissimi e qui praticamente sconosciuti. Quindi pubblicano dischi a non finire, vendono milioni di copie, vanno nell'airplay di tutte le radio. Ce ne sono tantissime di radio che mandano praticamente solo country. Però insomma il disco che ha fatto è davvero un bel lavoro. Si chiama Sniper Hunter e credo che sia il settimo disco in studio di questo artista americano, che tra l'altro ha avuto un problema alla nascita per una condizione che da bambino lo ha costretto a sottoporsi a diversi interventi chirurgici al piede, alcuni proprio appena nato, altri quando era veramente molto piccolo. Questa cosa ha segnato i suoi primi anni, ha trascorso addirittura un anno sulla sedia a rotelle. Reimparare a camminare è stato un po', ha fatto parte un po' del suo percorso da ragazzo, da giovanissimo, e forse anche per questo si è avvicinato a uno strumento musicale che in qualche modo è stato quella porta, no, che gli ha consentito di non pensare alla sua condizione. Poteva suonare la chitarra anche stando seduto e lo ha fatto, poi ha iniziato a scrivere canzoni, insomma in qualche modo si è avvicinato alla musica proprio partendo da questa sua condizione e poi è diventato un cantautore famosissimo. Tyler Childers, dall'album Sniper Hunter, questa è Oneida.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Allora, qui proviamo una cosa un po' folle, Giampiero, proviamo una cosa strana. Allora, questo è un artista francese, ha collaborato con tanti, tra l'altro c'è anche Mike Patton in questo disco nuovo. Se non vi garba, ed è facile che non vi piacerà, perché è un artista molto particolare, con una voce, un growl, con un cantato, insomma, molto estremo, skippate i 3 minuti e 40. Faccio come, sai quelli lì che dicono nei podcast crime, no? Che dice, adesso faremo una... mi metti un disclaimer, tipo l'allarme? Ecco, bravo, quindi, cioè, nel senso, facciamo capire che si può skippare questa piccola parte qui di 3 minuti e 40 circa. Lui si chiama, forse vi ho messo anche più curiosità, un po' era quello lì l'obiettivo, però da davanti a vostro rischio e pericolo a questo punto. Da quando parte il pezzo, ricordate, 3 minuti e 40, skippate, sentite poi qualcos'altro che vi faccio ascoltare dopo. Francese, si chiama Igor, con 3 R finale, Igor, perché? Perché lui aveva un criceto e l'aveva chiamato Igor con 2 R, poi ha deciso di aggiungere un'altra R così, per renderlo ancora più difficile da pronunciare, per farci un torto, e fa una musica, ragazzi, che è difficile da definire, perché è sicuramente black metal, black death metal, però ci sono dentro elementi di musica elettronica, cioè il cantato in certi punti è campionato, c'è la lirica, c'è la musica classica, ci sono influenze poi di tutti i tipi, folk, insomma è una roba veramente particolare, e il disco è molto molto bello, si chiama Amen, lui è Igor con 3 R finali, questa è Headbutt, pronti a skippare per chi non vuole, per gli altri provate ad ascoltare, fatemi sapere, Emilio @radiorock.it oppure sui social, che cosa ne pensate.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Siamo a Brooklyn, Brooklyn, New York, New York, Stati Uniti di America. Molto bene. Questa band si è formata nel 2015, cioè 10 anni fa più o meno. Sono ormai un terzetto perché il loro bassista fondatore ha lasciato la band l'anno scorso e quindi praticamente hanno dovuto arrabattarsi, non lo hanno ancora sostituito, probabilmente prenderanno un turnista. Hanno pubblicato 6 dischi in studio, compreso questo ultimo lavoro, Double Infinity. Fanno un indie rock, folk rock con elementi anche psichedelici, si chiamano Big Thief. Chi è il grande ladro? La concezione di grande ladro è quella di un artista, una band che ruba a piene mani e rielabora musica che ha ascoltato in qualche modo, che fa sua e che appunto così con un criterio di tagli e cuci unisce per creare cose nuove. Sono una band abbastanza giovane, hanno circa 35, 34, 35 anni anche loro. Li possiamo sicuramente catalogare nell'indie folk in generale, insomma, anche se come detto ci sono poi delle puntatine interessanti anche su altri generi musicali. Il nuovo lavoro si chiama Double Infinity, molto molto bello. Ascoltiamo questa Incomprehensible. Loro sono i Big Thief.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro.
2: And we know that we're all gonna get it.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.